0: pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.
3: L'amore non si fa nel sexy show.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: È quando suona la sveglia che esordisci con
5: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare!
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia!
8: Radio Bella e Monella, per Italian People!
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
10: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.

0: Ianni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e
2: Monella. Lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
3: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suona.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
2: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
2: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
3: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
4: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: un cadi lunedì mattina, è difficile.
1: Ma
0: è
1: come difficile. È difficile? È una nuova settimana, ma che meraviglia! Eccoci qua,
0: felice,
1: ci siamo!
0: Tu sei felice sei qua. Per oggi, domani. E
1: no,
0: poi,
1: anche dopo domani.
0: Sì, anche dopo domani, però dopo mi abbandoni per una settimana e ovviamente.
1: Ma non per una settimana, per 4 giorni.
0: Quasi una settimana, più il sabato e la domenica fanno già 6, voglio dire. Vogliamo concludere.
1: Allora, abbandono la gente per 4 giorni, sabato ci sarò, poi con l'aperitivo di italiani, insomma è tutto un po' normale, dai.
0: Vabbè, dai,
1: però dobbiamo dare la carica giusta, perché lunedì è sempre la giornata banco di prova, le scuole non ci sono più, la gente non sa che fare con i figli, bisogna organizzarsi,
0: cioè,
1: eccetera, eccetera, eccetera.
0: Cioè noi siamo qua e dall'altra parte della radio c'è il deserto assoluto, sembra di stare nel Sahara praticamente.
1: Ma speriamo di no, ma battete un colpo al 393-7366-170. Ricapitoliamo quello che è capitato venerdì dalle 6 alle 7.
0: Ottimo appello questo. Allora, dalle 6 alle 7 venerdì ho parlato del campionato mondiale di calcio. Questa settimana inizia il campionato mondiale. Ti ricordi che ne abbiamo parlato anche l'altro giorno?
1: Sì, sì, sì. I mondiali. Vado, ciao.
0: No,
1: ragazzi,
0: no, allora,
1: ciao.
0: No, ma no, devi capire. Allora, siccome non gioca l'Italia, dobbiamo trovare tutti la squadra del cuore. Cioè, questo.
1: Ma nessuna! Io ho l'Italia come squadra.
0: Capoverde! L'Uruguay!
1: E c'è qualcuno che ti fa per altre squadre?
0: Beh, molti hanno detto: vabbè, visto che non c'è l'Italia, faccio il tifo per il Brasile, ad esempio, perché
1: pensavo
0: è allenato.
1: Pensavo dicessero per la Francia.
0: Ma figurati! No. Molti per il Brasile, perché il Brasile è allenato da Carlo Ancelotti e di conseguenza siamo diventati tutti brasileiri.
1: Sentiamo qualche messaggio.
0: Già li vedo, tutti nudi in giro.
1: No, ma che tutti
0: sì,
1: nudi?
0: Sì, sì, sai che le ballerine brasiliane.
1: Allora vi prego un po' di contegno.
2: Zippo, sono già incazzato perché l'Italia non va ai mondiali, non guarderò una partita e se a casa mia c'è qualcuno che accende la televisione su una partita spacco la televisione, giuro, guarda, sono incazzato nero perché l'Italia non va ai mondiali e non me ne frega niente chi li vincerà e chi li giocherà.
3: Radio Bella e Monella.

0: Ultimamente la felicità torna spesso nelle nostre trasmissioni.
1: Felicità,
0: chissà perché.
1: No, un bicchiere di vino,
0: non quella,
1: panino.
0: Per fortuna non quella, ma la felicità, perché è una delle ambizioni più grosse dell'essere umano, secondo me, delle ambizioni più alte, quella di essere felice.
1: La ricerca della felicità, e a volte cerchiamo e non ci accorgiamo che ce l'abbiamo anche nel nostro quotidiano, nel nostro presente, basta saperla cogliere.
0: C'è un libro molto bello di Paolo Borsacchiello, che è un linguista, una persona molto intelligente, a cui avevo assistito la presentazione del libro,
1: sì,
0: che si chiama Potresti essere felice e non lo sai. Adesso forse sbaglio qualcosa del titolo, ma il concetto è quello, che è molto interessante da leggere.
1: Voglio leggerlo.
0: Paolo Borsacchiello e Paolo Stella, ecco, l'hanno scritto insieme, adesso ho ricordato tutto. Ma al di là della felicità, noi abbiamo parlato della felicità del fare figli.
1: Esatto, perché secondo una ricerca che è stata fatta e sottoposta a oltre 5.000 persone, la felicità non sta nel diventare genitori, cioè non c'è uno scarto di felicità grosso tra chi diventa genitore e chi invece non lo è.
0: E allora abbiamo chiesto agli ascoltatori cosa ne pensavano, se fossero d'accordo, se non fossero d'accordo, se questa indagine era una bufala oppure...
1: Si è scatenato il mondo!
2: Buongiorno Unca, io ho due splendidi ragazzi di 5 anni, due gemellini, non lo so perché non ho la controprova se non li avessi avuti, se la mia vita sarebbe stata più felice, di certo non la cambierei con niente e con nessuno.
3: Ciao a tutti, buongiorno Unca, diventare genitori, la cosa più bella del mondo.
4: Buongiorno Unca, sì, quando sono piccoli sei felice di avere i bambini e quando sono grandi

0: Bam bam, bambina.
1: Eccoci qua nell'anteprima di Buongiorno Uncai. In questo lunedì stiamo ricapitolando quello che è capitato nella giornata di venerdì. Rinnovo anche, se volete scriverci, 393-7366-170 dalle ore 8 alle ore 9.
2: Mo si è parlato di sesso. Mo si è parlato di sesso perché abbiamo fatto l'oroscopo, quello un po' più piccantino. E
1: com'è andata, ragazzi, amici dei pesci, che eravate al primo posto?
2: Tu devi dircelo com'è andata.
1: Io ho lavorato tutto il weekend, quindi non è che abbia combinato tanto.
2: Vedi che il nostro oroscopista non ci azzecca mai.
1: No, ma lui è bravo. Sì, io sì. Secondo me era l'ascendente.
2: Ah, sempre l'ascendente. Quando non vanno le cose è sempre l'ascendente. Vabbè, nella terza ora di Buongiorno Unca abbiamo parlato proprio di sesso, perché sembra che metà degli italiani intraprenda discussioni di sesso o romantiche addirittura con l'intelligenza artificiale.
1: Esattamente, una cosa un po' triste secondo noi.
2: Sì, sì, un pelino, insomma.
1: Eppure l'intelligenza artificiale è sempre più presente nelle nostre vite. Su questo abbiamo anche un pochino riflettuto, dicendo spesso ci appelliamo all'intelligenza artificiale anche per cose relazionali, per cose che riguardano la coppia, le amicizie. Chiediamo sempre di più, sempre più consigli. Siamo sicuri che vada bene?
2: Ma soprattutto, siamo sicuri che vorremmo un giorno innamorarci di un'intelligenza artificiale?
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6 Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: l'abbiamo chiamato in causa e lui è arrivato.
1: Io lo chiamerei in causa per chiedergli danni.
0: Ma no, cioè, ma quali danni? Che secondo me ha azzeccato anche con l'oroscopo hot.
2: Ma sei detto che tu che eri al primo posto? Ma dai, è palesemente.
0: Io no, ma tutti gli altri pesci che sono all'ascolto sicuramente.
2: Guardate amici, fatemi sapere per favore se avete avuto un weekend de fuego voi dei pesci.
0: Beh, guarda caso il segno dei pesci è anche il segno più fortunato di oggi.
2: Pure oggi?
0: Sì.
2: Ma cosa avete fatto? Avete pagato? Cioè non c'è niente
0: ma
2: da
0: no,
2: fare.
0: No, è perché vado in vacanza.
2: Ah, sei capito. Vabbè, d'accordo. Per le previsioni complete vi ricordo l'appuntamento alle 7.40 per saperne qualcosa di più su come andrà la vostra giornata.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ma sono matta.
1: Abbiamo finito la prima parte, la primissima parte di Buongiorno Un Cava. Adesso il meglio deve ancora venire.
2: Hai la canzone sotto la doccia?
1: Ho la canzone sotto la doccia, ho degli argomenti pregnanti, come si suol dire, per cui sicuramente sarà una mattinata che trascorrerà veloce e piacevole.
2: Quindi preparatevi, sì, perché arriva Paolo Zippo, sì, che questa volta non è andato a monasteri, non è andato a chiedere l'elemosina, non è andato in vacanza, non è andato in Grecia.
1: Potrei chiedere un bonifico, cioè va bene, comunque insomma.
2: Devi aspettare ancora qualche giorno.
1: Sì, no, ma io lo chiedo agli ascoltatori. Che abbiamo degli ascoltatori molto ricchi che sono disposti a pagarmi le vacanze.
3: Ma per favore.
1: Ci risentiamo fra pochi minuti.
4: Radio Bella e Monella.

0: Più bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Sono le 5:57.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: ballare e da cantare.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
2: Carrefour. Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa, mero bel mestiere?
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599€ a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: E allora, com'è andato questo fine settimana? Pronti a ricominciare? Chissà se siamo pronti a ricominciare. Per il momento noi ci siamo. E voi?

i miei cari vicini. Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!

Sono pieno di energia stamattina. Dove l'ho messa? Lunedì 8 giugno 2026, ore 6 e 5 del mattino. Noi siamo qua. Spero che le vostre radio siano sintonizzate su Bella e Monella, che siate in tanti anche oggi. Anche se questa settimana comincia un periodo strano, no? Per la mattina molto presto, perché perdiamo, fra virgolette, il pubblico di quelli che si svegliano per andare a scuola. Perdiamo, per modo di dire, perché insomma io dico sempre che alle 6 del mattino ci siamo noi poveri che dobbiamo andare a lavorare, noi che dobbiamo guadagnare lo stipendio e che abbiamo accettato di fare un lavoro che ci porta giù dalle brande al mattino molto presto, il mio ma soprattutto il vostro. C'è gente che ci ascolta che si sveglia alle 2, alle 2.40, alle 2.50. Insomma, siamo pronti ad affrontare un'altra settimana insieme? Lo scopriremo, ma noi cominciamo regolarmente con la nostra sigla. Buongiorno, sono

0: E a proposito di gente che si sveglia presto e che comincia presto, pensate che il primo messaggio riservato a Buongiorno un cazzo mattina è arrivato alle 3 del mattino, cioè 3 ore fa, quindi da persone che si alzano veramente molto molto molto presto e poi seguono la programmazione di Belle Monella fino a quando non arriva il nostro appuntamento con Buongiorno un cazzo. Molti amici che ci scrivono tutti i giorni, io ne approfitto per salutare e ringraziare ovviamente tutti quanti perché siete veramente sempre molto carini nel darci il vostro buongiorno. Io sono quello che chiede sempre, fa questo appello mattutino, dice battete un colpo se ci siete, fatemi sapere che siete insieme a me. Il numero è sempre lo stesso, 393 7366 170. Io sto sempre qua a proporre delle cose, no? A proporre degli argomenti, se volete, delle notizie curiose, però a me basta anche un semplice ciao. Ciao, ci siamo pronti e siamo diciamo all'ascolto di Buongiorno un cazzo. Allora provate ad immaginare, adesso cominciamo a entrare nel focus della trasmissione, che stamattina sono chiacchierone, ho parlato già troppo. Immaginate la scena, attenzione, ne ha parlato già Monica l'altro giorno, però io sono rimasto talmente coinvolto da sta notizia che volevo riproporla agli amici del primo mattino, quindi non mi sgridate se vado a ripetere la cosa. Immaginate la scena, state facendo la spesa, siete pronti per pagare il conto, che ne so, col bancomat o col vostro telefonino, no? Che è facile. Dite, ma vediamo un po' se abbiamo dei soldi, e invece dei soliti numeri, 1000 euro, 500 euro, 230 euro, trovate 20 miliardi, non 20 mila, non 2 milioni, no, 20 miliardi praticamente. È successo in Turchia questo signore che al momento ha il conto bloccato, ma a cui è stato fatto, diciamo così, un accredito sul conto corrente di 20 miliardi. Provate a pensare, adesso immaginatevi voi amici del mattino, sono le 6 e 9 del mattino, no? Cioè, guardate il vostro estratto conto, io adesso apro il mio estratto conto, clicco sul telefonino e no, il mio estratto conto è sempre povero, esattamente come lo era ieri. Invece trovate 20 miliardi di euro in questo caso. Qual è la prima cosa che fareste? No, non voglio sapere come utilizzereste questi 20 miliardi, non mi interessa, quella è la domanda solita, no? Quella è la domanda che si fa sempre quando c'è una grande vincita, il Superenalotto, cioè cosa faresti di tutti questi soldi? No, non mi interessa. Io vorrei sapere, stamattina provate a pensare, accendete il telefonino, guardate il vostro estratto conto, trovate 20 miliardi, la prima cosa, non come li investirete, non se comprerete, non se partirete per un viaggio, la prima cosa, immediatamente, io credo scoppierei a piangere, so qualcosa del genere. Voi 393 7366 170, oggi Buongiorno un ca comincia così.
1: Radio Bella e Monella.

interessante. Guarda che mi manca la voce stamattina anche. Interessante stamattina, cioè il fatto di trovarsi tutti questi soldi all'improvviso sul conto corrente. È successo la scorsa settimana in Turchia, dove questo signore ha scoperto proprio al supermercato, voleva pagare il conto, ha guardato il suo estratto conto, ha detto aspetta che vediamo se abbiamo i soldi per pagare la spesa, come alle volte capita, e ha detto sì, c'ho 20 miliardi di euro.

0: miliardi sul mio conto, la prima cosa che farei sarebbe svuotarlo prima che lo bloccano. Buona giornata a tutti, ciao.
1: Potrebbe essere un'idea, però lo svuoti come, cioè non è che puoi fare un bancomat da 20 miliardi di euro, è complicato, cioè voglio dire, devi andare col camion lì praticamente.
2: Buongiorno un cazzo. Io con 20 miliardi appena mi sveglio la mattina, la prima roba che faccio, vado dal mio datore di lavoro e gli dico: vuoi venire con me? Offro una cena all'infinito. Comunque sarebbe troppo bello una roba del genere, dai. Spero che scherzavi che questo qua in Turchia si è trovato con 20 miliardi.
1: No, è successo davvero.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: È una notizia assolutamente reale questa. Cioè lui si è trovato con sta roba sul conto non sapendo da che parte arrivasse. E ovviamente anche in Italia succede così, se ci sono i benefici, ovviamente vengono fatte delle indagini per cercare di capire da dove arrivano sti soldi. Allora questo fra l'altro rischia di diventare, dovesse essere approvato tutto, uno degli uomini più ricchi del mondo. Cioè capisci che c'è gente che ha tanto culo nella vita.
3: Buongiorno Paolo. Buongiorno Luca. Buongiorno. Sono Marco da Brescia. La prima cosa che faccio, apro un conto online e li sposto subito.
1: E
3: ciao a tutti.
1: E ciaone tutti quanti. 393 7366 170. Amici, stiamo ovviamente scherzando e ridendo, ma però questa cosa è successa davvero. Chissà, domani potrebbe capitare anche a noi. Ci accreditano 20 miliardi di euro sul conto corrente. Qual è la prima cosa che facciamo? Non mi interessa poi come li spendete o se li spende. La prima cosa in assoluto appena vista la cifra.

0: 6:21 del mattino, siete su Bella e Monella, questo è Buongiorno Unca, la prima parte, quella che io e voi trascorriamo tutti i giorni da soli, poi alle 7, come sempre, arriva anche Lisa, almeno per 2-3 giorni, poi anche lei si prenderà qualche giorno di ferie, insomma è cominciato, no, il periodo delle vacanze. Attenzione, stiamo tuffandoci in un mondo particolare, il mondo di questo signore turco che ha scoperto, aprendo il conto corrente, cioè guardando sul telefonino il saldo del suo conto corrente, che qualcuno gli aveva accreditato 20 miliardi di dollari, ma insomma è la stessa cosa di euro. E allora stamattina io, così per cominciare bene la giornata e farci sentire ancora più poveri, ho chiesto a tutti voi quale sarebbe la prima cosa che fareste nel caso scopriste una cosa del genere, cioè aprite il telefonino, guardate il saldo del conto corrente, già ecco, probabilmente, come mi aveva scritto qualcuno, eccolo qua, Rossana, buongiorno Luca, a me viene subito un infarto, è così finito tutto e i soldi rimangono ai parenti, meglio pochi ma sicuri di vivere. Sì, però ammetti che superi il trauma iniziale, insomma, voglio dire, come diceva quel caro vecchio adagio, la vita è una valle di lacrime, ma è meglio piangere in Ferrari che in 500, ma insomma, vabbè, buongiorno.
1: Beh, se controllo il conto e trovo 20 miliardi, la prima cosa che faccio è spegnere la sveglia e andare a lavorare, perché non succederà mai.
0: Ok, d'accordo.
1: Comunque oggi è un buongiorno bellissimo, perché? Ti rendo partecipe della mia gioia, perché la mia bimba più piccola è campionessa interregionale di categoria alla trave.
0: Eila!
1: Non so se è presente quanto larga sia una trave.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Quindi io sono orgogliosissima, anche se sono ancora rincoglionita di sonno, perché appunto sabato questi campionati e festone tutta la notte, chiaramente. E ieri sera mio figlio è andato a fare la festa studentesca in discoteca e ha pensato bene di chiamarmi alle 2 di notte urlandomi: mamma, quando l'ha messo sfera e basta, è venuto giù il locale. Io sì, tesoro, però io alle 3:30 mi devo svegliare, grazie di avermi avvisato, buongiorno.
0: No, scusa, stavo pensando alla telefonata a 2:30 che ti viene un accidente, perché pensi, oddio, è successo qualcosa, se un figlio ti chiama a quell'ora là. Vabbè, comunque complimenti invece alla piccola. Sì, ho presente quanto è larga una trave, sono quelle cose su cui noi non riusciamo minimamente a rimanere in equilibrio, e invece ste ragazze sono bravissime. Stanno arrivando molti messaggi a proposito del signore turco che si è trovato tutti sti soldi sul conto corrente, 20 miliardi sul conto corrente, e vi ho chiesto quale sarebbe la prima cosa che fareste in questo caso. Sto aspettando ancora tanti messaggi e sono curioso, sto conducendo una prestigiosa indagine. Radio Bella e Monella.

0: Pregorini, buongiorno. Allora volevo anche leggere alcuni messaggi, salutare un po' di persone stamattina. Ciao Paolone, io sono in partenza con un gruppo per un tour in pullman in Sardegna, faccio l'accompagnatrice turistica Lara, grazie, in bocca al lupo, buona settimana Lara, con la forza sia con te. I 20 miliardi purtroppo ancora no, ma che ci vuoi fare?
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Sono Stefano, già svegli, pronti per andare a lavorare,
0: alla
1: buongiorno
0: grande,
1: a tutti.
0: Alla grande, poi aspetta, volevo ringraziare Manuel che ha pensato a me. Lo ringrazio, 20 miliardi, dice, comprerò la tua stazione radio e ti triplicherò lo stipendio. Ok, affare fatto, Emanuele. Cioè adesso, affare fatto, no, va bene, d'accordo, guarda che se mi triplichi lo stipendio comincio anche mezz'oretta prima. Fagliati così. Gaia, buongiorno un cazzo, se succedesse a me, prima cosa, svengo. Effettivamente un bel colpo anche quello. Volevo leggere anche questo messaggio di Rossella, dice buongiorno ca, a me su, ah sì, mi viene l'infarto, poi però scrive anche troppi soldi ti creano problemi. Anche questo è vero, ma qui non stavamo analizzando poi il fatto di cosa succeda dopo, no? Aver scoperto di aver tutti questi soldi sul conto corrente. Io chiedevo la prima reazione, la prima cosa che ti viene. Continuiamo a parlarne fra poco c'è anche la canzone Sotto la doccia. Sono ancora indeciso su quale canzone scegliere questo lunedì.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
9: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
8: Cioè?
9: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: giornata da Bella Monella, buona giornata, buongiorno un capo, buona giornata Paolo Zippo, siamo noi quelli del mattino, stamattina stiamo sognando, no, una storia vera ragazzi questa che vi ho raccontato, la storia di questo signore turco, se ascoltate la radio l'avete sentita anche venerdì da Monica proprio nella mattinata, è questo signore che si è trovato 20 miliardi sul conto corrente e allora per gioco così stamattina ho chiesto a tutti gli ascoltatori, buongiorno Luca, anche a quelli che arrivano adesso dopo le 6:30 di raccontarmi un po' quale sarebbe la prima cosa che farebbero una volta scoperta una cosa del genere. C'è chi è stato molto più razionale finora, ha detto io li prendo, li sposto subito, li tiro fuori in modo che nessuno mi possa credere, volevo dirvi appropriazione indebita lo stesso, però c'è chi ha detto no, i soldi sono solo problemi eccetera eccetera. Se volete raccontarmi voi cosa fareste in questa, la prima cosa, no, non come li investireste, no, non c'è la prima cosa che fareste in questo caso, mi farebbe molto piacere. Ciao grande Paolo, sempre Nicolo Stradino, io mollerei il posto fisso, andrei a vivere su una casetta con i miei cani. Questo però è già dopo praticamente, no? Quando scopri che questi soldi sono assolutamente tuoi, ma la prima cosa, cioè io vorrei sapere la prima reazione, quella immediata, quando scopri, quando apri il telefonino, controlli l'estratto conto e dici oibò, guarda un po', qualcuno mi ha fatto 20 miliardi di bonifico.
1: Buongiorno, dovessi trovare una somma del genere io mi direi tranquilla,
0: non fa male.
1: No. Stai solo sognando, fra un po' suona la sveglia. Buongiorno Anna.
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Allora amici di Buongiorno un capo, popolo del mattino di Bella Monella, attenzione perché stamattina vi chiamo un po' a una sfida, stamattina sì è un po' impegnativa la cosa perché ho deciso di fare questa scommessa di provare a cantare insieme a voi questa canzone, lo so è un po' più difficile del solito, è un po' pelino più difficile del solito, ma io lo so, sono sicuro che non mi diluderete come direbbe il buon Joe Bastianich. 6:38, ben arrivati nella nostra mattinata, è lunedì, come sempre la canzone sotto la doccia sta per proporvi un successo incredibile, questa è una canzone abbastanza vecchia, siamo a metà degli anni 70, però è uno di quei classici della musica italiana che conoscono anche quelli che sono nati nel 2010, 2020, 2025, praticamente una di quelle canzoni italiane che abbiamo cantato tutti quando eravamo giovani, ma anche in seguito, anche perché poi ne sono state fatte diverse versioni. Come sempre le regole del gioco, anzi la regola del gioco è solo una, durante la canzone sotto la doccia inviare un messaggio vocale al 393 7366 170 cantandocene un pezzettino, basta poco, bastano veramente pochi secondi, non serve essere intonatissimi, non serve sapere la canzone benissimo, basta volendo anche accennare la melodia, basta inventare le parole, fate un po' voi come volete, lo so oggi è un po' più difficile del solito, ma ragazzi io mi aspetto una grande prova dagli amici di Buongiorno un ca. Anche perché la canzone è di Claudio Baglioni ed è quella che fa amore bello, scatenatevi sul ritornello, aspetto molti messaggi.

0: cioè, con un tono assolutamente pazzesco. Io sono curioso, sono veramente curioso di sentire cosa è successo stamattina, perché la prova oggettivamente era un po' più difficile del solito.
1: Male adesso.
0: Sì.
1: Parliamo ancora, dai, ma sì, è lo stesso.
0: Vai, vai col ritornello, vai col ritornello.
1: Amore bello come il cielo, bello come il giorno.
0: Ci sta, ci sta.
1: Bello come dire amore, ma non lo so dire.
0: Grandi, grandi, grandi.
1: Amore bello come il cielo, bello.

0: non so proprio cantarla, ma ci proverò.
1: Ma certo, ma certo, ma certo. Era una prova un po' difficile. Vai!
2: Amore bello come cielo, bello come bello come fare amore, ma non te lo dire.
1: Meraviglioso.
3: Che non è nulla.
1: Sì, sì, vai, vai, vai.
3: Ma le mie mani tremano.
1: C'è ancora un po' di O?
3: No. Se te ne vai, meno male. Nel concerto a Venezia non ci sarai.
1: Ok, no, perché sta male. Baglioni ha spostato tutto quanto al prossimo anno, a una polmonite, poraccio. Speriamo che si riprenda prontamente. Grazie, grazie, siete stati meravigliosi anche oggi, ve lo voglio dire. Oggi era veramente, veramente difficile. Domani torniamo alle cose più tranquille. Per cui domani, ovviamente, a quest'ora qua ci sarà sempre la canzone sotto la doccia.
4: Radio Bella e Monella.

0: siamo noi, il popolo che stamattina ha sognato anche di svegliarsi con 20 miliardi sul conto corrente, come è successo a sto signore turco che è andato a fare la spesa e quando ha guardato il suo estratto conto ha scoperto di avere 20 miliardi accreditati al momento al conto bloccato. Chissà se sapremo mai come andrà a finire.
1: Buongiorno Gippo.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Se io dovessi trovare una somma del genere, penso che prima guarderei il conto 2-3 volte per vedere se è vero.
0: Vero,
1: e poi penso che morirei di infarto.
0: È quello che ho sospettato anch'io. Diciamo, ti viene il coccolone, non te li godi neanche. Ma poi, insomma, durante la canzone sotto la doccia succede anche questo: che...
2: Zippo, bello, zippo, bello, sì, come il sole,
0: sì, insomma, la mattina.
2: Bello come un aquilone,
0: bello, però.
2: Che vola sopra il mare.
0: Grazie, ma che meraviglia!
3: Buongiorno Picciotti e buon inizio settimana da Vincenzo. La prima cosa che farei, Zippetto, minchia, butterei tutti in aria. Poi se è vero, se non è vero, sono cazzi miei. Ah, sogniamo, Zippo, che sogno fino adesso non ce lo fanno pagare. E allora sogniamo. Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo. Un bacione a tutti gli ascoltatori. Buon inizio settimana e zippo bella mia! Vai bravo! Ciao Picciotti e buon lavoro a tutti!
4: E ciao Zippo, a proposito del conto corrente, sono sincera, se trovassi qualcosa li terrei, non direi niente a nessuno, ma li sposterei in più conti.
0: Ah, ok!
4: Perché, sai, quando vedono cifre grosse vanno a indagare. Quindi dividerei in diversi conti.
0: Però un po' di qua, un po' di là, un miliardino da una parte, un miliardino dall'altra.

0: bella e Monella.
1: Buongiorno.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Sono le 7 in punto.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Una buona giornata, ben trovati con l'infotraffico sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, il tempo di percorrenza stimato è di 22 minuti, code anche tra Monza e Sesto San Giovanni e sempre sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Milano Est. Sulla 22 Brennero-Modena, coda di 2 km tra Carpi e Bivia 22 a 1 Milano-Napoli per traffico sostenuto. Ci spostiamo infine sulla 24 Roma-Teramo, code a tratti tra Fine Complanare e Portonaccio per traffico sostenuto. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Bella e Monella, tu.

0: Rediviva.
1: Sì, Rediviva.
0: È la parola del giorno, Rediviva.
1: Sì.
0: La dirò 500 volte.
1: Tra l'altro, questo fine settimana, sabato, abbiamo fatto un evento dove c'era la nostra radio insieme a una delle nostre radio sorelle. È venuto a trovarci anche un ascoltatore che si chiama Alessandro, se non ricordo male, perché sai che c'ho la Teresina, c'ho la memoria dei criceti.
0: Ok.
1: Ha detto: vi ascolto ogni mattina.
0: Bravo,
1: buongiorno.
0: Bravo,
1: lui guida, da come ho capito, un mezzo di trasporto.
0: Bravo,
1: quindi
0: Alessandro,
1: gli facciamo un in bocca al lupo. Bravo. Anche per questo lunedì di
0: Bravo Alessandro, bravo Alessandro. Ci ha provato Alessandro?
1: No,
0: è venuto
1: no,
0: là.
1: No,
0: ciao,
1: no,
0: bella
1: no.
0: bambina, cosa fai stasera?
1: No, è stato delicatissimo, okay, bravissimo, gentilissimo.
0: Va bene. Cara Elisa, allora oggi il primo giorno senza quelli che vanno a scuola, quindi meno traffico per
1: Ma meno traffico, dove che sono arrivata due minuti in ritardo rispetto al solito? E tutti deve essere il trattore day.
0: Ok, tutti i trattori, quindi.
1: Poi chi fa il servizio ecologico fondamentale, li ho trovati comunque tutti.
0: Ok,
1: in più c'è una deviazione dalle mie parti, in più tutti i camion del mondo.
0: Vabbè, d'accordo. E allora, cara Elisa, hai bisogno di vacanze. Tu questa settimana, fra l'altro, fai
1: alcuni giorni, poi
0: ti concedi qualche giorno, solo qualche giorno di vacanza. Ma attenzione, c'è una notizia che con la quale vorremmo così introdurre l'argomento vacanze con i nostri ascoltatori e parlare insieme a loro.
1: Sì, allora ragazzi, una volta c'era la vacanza vera e propria, era ad agosto, la settimana di Ferragosto sicuramente.
0: Sì,
1: quella
0: ma
1: prima
0: si andava anche un mese in vacanza. Io mi ricordo con i miei genitori, loro prendevano un appartamento a Lignano Sabbiadoro, in quel caso, e si faceva veramente tipo, minimo era due settimane. Cioè
1: partivi con la 500 o con la Fiat Panda, quella piccolina, tutta compatta, eravate in 4-5, in macchina con i bagagli sparsi in giro e si faceva un mese di vacanza.
0: Esatto.
1: Adesso, ma quale mese che siamo tutti poveri?
0: Secondo una recente ricerca, la durata media di un soggiorno vacanziero è scesa a meno di 3 giorni. Cioè facciamo sempre più weekend lunghi, un po' come ho fatto io lo scorso fine settimana, e sempre meno vacanze.
1: Beh,
0: invece
1: tu sei rimasto al mese di vacanza.
0: Io sono rimasto da qualche anno a questa parte, però non sempre. Da qualche anno mi concedo questo lusso.
1: Ecco.
0: Diciamo così, da quando sto diventando anziano, mi concedo questo lusso. Allora, la domanda che faremo ai nostri ascoltatori oggi sarà:
1: meglio secondo voi una bella vacanza di 2 settimane?
0: Anche 3? Anche aggiungiamo, mettiamo una bella vacanza in 3
1: settimane. Meglio fare le vacanze come le fa Paolo Zippo, cioè un mese, o meglio 4 weekend lunghi, un po' sparsi così durante l'anno per staccare?
0: Io sarei per quello e anche quell'altro.
1: Sì, cioè, beh, anch'io potendo scegliere settimane belle lunghe.
0: Però qui bisogna scegliere, ragazzi, bisogna scegliere. Allora 393-7366-170 per dirci questa cosa qua, questa rispondere a questa pregnante domanda del lunedì mattina.
1: È un out, 2 settimane di vacanze belle filate oppure dei weekend durante l'anno?
0: Ditecelo subito, che noi siamo qua ad aspettare i vostri messaggi.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: eccoci qua a parlare di vacanze, perché insomma comincia il periodo delle vacanze. C'è chi va, chi parte subito, chi ha scelto di andare in vacanza subito a giugno perché i prezzi sono un po' più convenienti intanto, ma le spiagge sono un po' più libere. Mm-hmm. Ci sono tutta una serie, diciamo, di pro, ci sono anche i contro, che poi torni presto dalle vacanze e ti devi fare tutta l'estate al lavoro.
1: Sì, c'è chi anche spezza, chi ha la possibilità, sì, di non prendersi soltanto agosto, perché agosto rimane sicuramente uno dei mesi più frequentati perché le aziende, gli, sì, uffici chiudono in determinati
0: periodi. Io ad esempio vado in vacanza in agosto per tutta una serie di motivi, per cui sì, il lavoro, c'è molto meno lavoro e di conseguenza voglio dire
1: riesci a concedere.
0: Sì, ma se no, se per me le vacanze meravigliose sarebbero a settembre. Io sono per la vacanza a settembre.
1: Allora sì, bello, dipende, perché io l'unica volta che le ho prese a settembre, che sono andata, no, sono andata in Sicilia, pensa che non pioveva da mesi.
0: E ti sei
1: arrivata io, beccato vento, pioggia, brutto e pure freddo.
0: Vabbè,
1: è stata una tragedia.
0: La sfiga è tua, voglio dire.
1: Sì, ho fatto io la nuvola di fantozzi.
0: La luna nera.
1: Sì,
0: allora, amici, stamattina stiamo cercando di capire anche quanto vi prendete di ferie, anche sostanzialmente. Cioè, la domanda era: è meglio fare un periodo lungo di ferie oppure spezzarle, che ne so, in 3-4 volte durante l'anno?
1: Rossana dice: soggiorni brevi ma intensi.
0: Ecco,
1: cioè,
0: vedi,
1: faccio 4 giorni però fatti bene.
0: Okay.
1: Posso cambiare se andare al mare, se andare in montagna. Una volta ne facevo 8 di giorni, ma non mi garba più.
0: Ah.
1: Sarà l'età, dice, ma io voglio variare. Cioè, si fa magari quei 4-5 giorni in montagna e 4-5 giorni al mare.
0: No, ma infatti, ma è la tendenza, quella di cui dicevamo adesso. È stata fatta questa indagine in cui si dice la gente preferisce al soggiorno lungo in un posto più soggiorni spezzettati durante l'anno, 4-5-6 weekend lunghi.
1: Eh sì, anche questa è una soluzione. Allora, fate ferie durante questo periodo estivo, quando le prendete, quanto tempo vi prendete, e soprattutto preferite le 2 settimane attaccate?
0: Classiche,
1: preferite,
0: classiche.
1: Sì. Beh, attaccate, io sai che forse

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive show.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Vacanze, quando si comincia a parlare di vacanze a me cominciano a venire i brividi lungo la schiena a pensare che sono ancora lontane le vacanze.
1: Beh, lontane, insomma.
0: Beh, agosto, cioè fine luglio.
1: E allora?
0: Cioè, dice dietro l'angolo.
1: Ma sì, vabbè, sta così in fretta a passare.
0: Sì, beh,
1: e
0: quello sì.
1: Il primo che si lamenta di 4 giorni di caldo che fa, sono guai, guai
0: sì,
1: seri.
0: No, ragazzi, il caldo deve arrivare. Non il caldissimo, ma il caldo. A me, secondo me, sti giorni si sta da Dio. Cioè, è proprio bello perché si arriva a 26, 27 gradi, però è aria già. Cioè, bello, mi metterei la firma per star così. Ma sentiamo un po' di pareri degli ascoltatori, dai, che sono curioso.
2: Buongiorno, Ca. Allora, io ho scelto la ditta come al solito e andrò in ferie dal 10 al 29 di agosto.
1: Quindi un paio di settimane.
2: Ciao!
1: Settimane fidate.
0: Eh beh, agosto 10-29. Sì, è il periodo un po', allora, un po' più sfigato per quanto riguarda i prezzi, ovviamente. Sì. Perché il periodo. Cioè, anche se dopo Ferragosto ti dirò. Cala tutto. Un altro messaggio.
3: Buongiorno a tutti. Io avendo un'attività in proprio vado malissimo a prendermi 2 settimane di fila, per cui sono diversi anni che faccio le ferie spezzettate. Mi prendo una settimana in giugno, una settimana in luglio e una in settembre.
0: Ok.
1: Che bello.
3: Le migliori vacanze che faccio sono sempre quelle in settembre. C'è poca gente.
1: Sì.
3: I prezzi sono già un po' più contenuti. L'unico inghippo è che viene buio un po' prima la sera.
0: Vabbè, ma quello si può soprassedere.
1: Beh,
0: senza
1: anche
0: grossi
1: fino agosto,
0: problemi.
1: In realtà.
0: Sì, esatto.
1: Da fine agosto in poi le giornate si accorciano.
0: Adesso le giornate sono lunghissime, in teoria. Sì. Cioè, ieri sera erano le 9 qualcosa. Ho guardato mia moglie e ho detto: ma scusa, che ore sono? Le 9? Ma è ancora chiaro?
1: Sì.
0: Ancora non mi sono abituato a questa cosa qua. Allora, amici, meglio la vacanza lunga o meglio la vacanza spezzettata in, che ne so, 2-3 settimane o in 4-5 weekend lunghi durante l'anno?
1: Cosa ne pensate? Soprattutto come avete prenotato le vostre vacanze estive, se avete prenotato da qualche parte
0: oppure prenoterete, se, già, fate,
1: oppure le fate anche a casa, si può.
0: Ah, oddio, io le ho fatte per tanti anni a casa, poi stavo sclerando, ho deciso no, ho detto bisogna fare un po' di vacanza.
4: Radio Bella e Monella.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Vuoi riempire il carrello?
8: Di più!
7: Vuoi fare scorta risparmiando?
8: Di più!
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
15: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
16: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
17: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
18: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
19: Bella e Monella, tutto.

0: parliamo di vacanze, ogni volta comincio a pensare a dove vorrei andare, posti. Sai che io e Alessia ci facciamo le wish list, cioè lei ce l'ha la wish list che praticamente comprende tipo 565 località dove cioè in tutto il mondo praticamente, per cui sarà difficile visitarle tutte in una vita.
1: Dovete selezionare.
0: Sì, però confidiamo nelle prossime vite anche.
1: Ma certo.
0: Assolutamente.
1: Allora, si parla di vacanze perché c'è chi ama prendersi delle vacanze spezzettate durante l'anno e chi invece ama o a volte è obbligato a prendersi le 2 settimane filate.
0: Allora, siccome c'è questa indagine che dice che molte persone, cioè che le abitudini sono cambiate nel corso degli anni, se una volta si andava in vacanza 1 mese, 3 settimane di fila, invece adesso la tendenza sta diventando quella di spezzettare il tutto anche in weekend lunghi, non so, cioè ad esempio come ha detto l'amico prima che ci ha mandato messaggio, lui fa una settimana in luglio, una settimana in giugno, una settimana in luglio, poi si prende una settimana a settembre. C'è chi dice invece che così torni più stressato di prima, che non riesci a staccare la testa dai tuoi problemi, no? Cioè c'hai il lavoro sempre in testa, il primo giorno arrivi, i primi 3 giorni risolvi i casini che hai lasciato la settimana prima e gli altri 3 giorni pensi a quelli che tornerai, avrai quando tornerai, per cui non riesci a...
1: Sì, la cosa che mi fa riflettere su quello che dicevi tu è che un tempo ci si prendeva 1 mese, magari c'era soltanto uno stipendio in casa e ci si prendeva 1 mese, adesso le cose sono molto molto molto cambiate.
0: Fondamentalmente abbiamo scoperto di essere più poveri adesso che non negli anni 70. Ma insomma, vabbè, voi amici potete raccontarci se avete voglia, se voi siete quelli da vacanza lunga durante l'estate oppure vacanza spezzettata.
1: Sentiamo lei. Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao belle monella, ciao Zippo, ciao Elisa, sono Chiara da Montecchio.
0: Buongiorno Chiara.
2: Io sicuramente preferisco fare più periodi durante l'anno, anzi ci sarebbe nella mia azienda l'obbligo di fare 15 giorni estivi filati e io puntualmente non faccio mai, faccio al massimo 1 settimana. Intanto perché quando torno poi mi dimentico le password, non so più niente e poi c'è un arretrato di me che non si può dire. E quindi torno e già dopo 2 ore che lavoro mi sono mangiato fuori tutte le ferie. Prima. Secondo, è che cazzo, non è che devo staccare perché lei è un manicomio.
0: Ok, 393-7366-170 per raccontarci le vostre vacanze.
3: Radio Bella e Monella.

0: bionda è per te questa canzone qua.
1: Sì, grazie. Cioè, non, nel 1988 aveva già previsto il mio arrivo. Ha detto, nascerà bionda.
0: Esatto, diceva, pensa te. Vabbè, d'accordo. Torniamo alle vacanze, ma che bello, che invidia questo messaggio.
1: Appena rientrata dal Salento, poi fino a dopo Ferragosto nulla, meglio così rispetto alle ferie obbligate in agosto.
0: Anche se, secondo me, io che sono costretto, no, fra virgolette, a fare le vacanze in agosto, ho scoperto che studiando bene dove si va, riesci a fare delle vacanze belle anche in agosto, se non super affollate, cioè devi capire bene dove. Ovvio che se vai nelle tre località, voglio dire, clou, le trovi strapiene di gente, eccetera. Ma se scegli bene, se, saggiamente,
1: puoi salvarti dalle persone.
0: Sì, io riesco a farlo da un po' di anni a questa parte, riusciamo a salvarci dalla gente.
2: Buongiorno anche ragazzi.
0: Ciao.
2: Allora, io prediligo le ferie spezzettate perché ho fatto diversi lavori, per lo più era nei trasporti e nell'alimentare, quindi fermarsi le settimane di agosto o il mese di agosto era improponibile, quindi le abbiamo sempre fatte a giro. Ma ammetto che dopo l'ultimo lavoro, dopo mi sono fermata ad agosto, andare in giro era difficile, cioè tutti concentrati negli stessi posti, nello stesso periodo, un macello. Quest'anno penso che farò uguale, ho cambiato lavoro nuovamente e le prenderò spezzettate. Poi sinceramente posso godere di più stagioni, quindi di più paesi, se volessi andare a prendere un aereo. A me piace di più. Buona giornata!
1: Quindi non due settimane insieme, ma vacanze spezzettate durante l'anno. Radio Bella e Molesta.

0: primavera avanzata, direbbe qualcuno. Insomma, ormai siamo all'8 giugno, sono le 7:48 del mattino. Questo è Buongiorno Unca, la mattinata di Bella Monella. Stiamo parlando di vacanze. Che bello argomento stamattina!
1: Eh sì, un sacco di messaggi anche oggi. Eccoci qua.
2: Unca Monellini, io devo fare 1800 chilometri per arrivare alla mia povera patria.
1: Eh sì.
2: Così faccio ogni anno e prendo solito un mese perché non ce la fai andare una volta all'anno e fare le cose, ho tanto da fare, diciamo, così un mese e poi ogni tanto quelli weekend da qualche parte, sì, ci sta. Buona giornata e buon inizio della settimana, ragazzi.
0: Ma grazie anche a te, buon inizio settimana, ci sta tutto.
1: Assolutamente, un weekend lungo ogni due mesi, la settimana d'agosto è obbligatoria, ma fine settimana spezzettati sono fondamentali. Basta anche sabato e domenica, tanto con l'aereo, dice, si arriva dappertutto.
0: Ne avevamo parlato, no? Se non sbaglio, del famoso vai e torna in giornata, sì, o quasi, cioè un nuovo sistema di far vacanza praticamente con i voli low cost. Vabbè, è tempo di oroscopo?
1: Come sempre.
0: Ci mancava tantissimo.
1: Ma certo. Tre cose che non sopportano i segni Ariete: essere interrotto quando parla, essere accusato di tradimento e le persone poco empatiche.
0: Hai capito. Toro invece, le cose che non sopporta: la mancanza di responsabilità delle persone, dover giustificare le proprie azioni, la mancanza di puntualità.
1: Gemelli, non sopporta tornare indietro nel passato ormai dimenticato, okay, le persone false, le persone che parlano a sproposito.
0: Cancro, sempre le cose che non sopportano: la poca empatia delle persone, la mancanza di rispetto, le promesse non mantenute.
1: Leone, non sopporta dover aspettare a lungo, la frase stai zitto.
0: Quella non la sopporta nessuno.
1: No. Stai zitto. E le persone inflessibili.
0: Vergini, le persone che non vanno al punto, la mancanza di istruzione, comportamenti immaturi. Salutiamo il motociclista con lo scarico aperto.
1: Eccolo qui, buongiorno anche a lui.
0: Buongiorno.
1: Bilancia, non sopporta la gente che passa con lo scarico aperto.
0: Assolutamente.
1: No. Le persone che si lamentano di tutto, i cambi di programma all'ultimo, sentirsi obbligati a prendere una decisione.
0: Ah sì sì, quello sì. Scorpione, le persone incoerenti, le doppie facce, sentirsi imbrogliati e non avere il controllo della situazione.
1: Sagittaria, non sopporta le persone che non dicono quello che pensano, comportamenti egoistici e sentire che la loro libertà è limitata.
0: Capricorno, non sopporta le persone che si accontentano di qualsiasi cosa, non avere il controllo della situazione e dover spendere soldi in sciocchezze.
1: Acquario, l'invasione della privacy, le persone che cercano di controllare la sua vita e le persone che non sono in grado di tenergli testa.
0: Chiudiamo con i pesci, non sopporta le persone prive di sentimenti, la mancanza di rispetto in pubblico e la gente non onesta.
1: Vero.
0: È vero?
1: Sì, sì.
0: È vero. Vedi che ci azzecca ogni tanto, cioè una volta all'anno.
1: Ma è bravo Giuseppe, che
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: ma devi stare calmo a prescindere, Paolo.
1: Sì, però se non vai in vacanza devi stare calmo di più, perché cioè, la cosa che ti viene spontanea è mandare tutti a partirtene lo stesso. Abbiamo concluso.
0: No, abbiamo concluso quello che volete. Soltanto quest'ora, sì. La prossima c'è un altro argomento, parleremo comunque sempre d'estate.
1: Che bello, sole, insomma, vacanza, guarda, non dici non...
0: Dieta.
1: No, la dieta no!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: Ma che succede?
4: Festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 8.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Terremoto di 7.8 gradi Richter nelle Filippine. Edifici crollati, allarme tsunami. Appello a lasciare le isole. Le scosse iniziate alla mezzanotte italiana nella zona sud dell'arcipelago. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti, Trani, Macerata, Lecco, Chieti, Arezzo, Agrigento, comunali in Sardegna, al voto il 46,4%. Sfida su MPS nel risico bancario, da BPM proposta di fusione, l'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e Biper, Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana su un polo importante come Monte Paschi. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo per la sua Mercedes, quinto Grand Prix di fila vinto. MotoGP in Ungheria, prima la Ducati di Marc Marquez. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev. Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1. Gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: italiane da cantare.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Deghi aprire la pagina Deghi.it.
5: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi Deghi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: se non ci fosse la prova costume.
1: Ma che ansia adesso!
0: No, chi se ne frega.
1: Ragazzi, ma chi se ne frega dei chili in più, ma anche della cellulite. Siamo tutti belli così come siamo.
0: Allora, per anni ci hanno intortato, ci hanno detto che la prova costume era una battuta. In realtà, per molte persone è un problema. Cioè, voglio dire, e noi cercheremo oggi di aiutare un po' a abbandonare questa paranoia della prova costume. Chi se ne frega? Perché cioè, gli altri non è che guardano noi in spiaggia.
1: Insomma.
0: Dici?
1: Allora, quasi una persona su due.
0: Attenzione.
1: Io posso dire di essere tra queste persone.
0: Ok.
1: Non si sente a proprio agio all'idea di mostrarsi in costume. Addirittura una su tre dice che preferirebbe andare dal dentista piuttosto che stare in spiaggia in costume.
0: No, ragazzi, quello no. Quello non si può dire. Cioè, no, cioè il fatto che tu dica, guarda, piuttosto che mettermi in costume, io vado dal dentista. No, no, non si può sentire. No. Cioè, pure uno su tre. C'è cioè un 33% di italiani.
1: Sì, sì.
0: Sì, però dai. Cioè, è che viviamo nell'epoca di Instagram, no? Dove tutti sono fighi, tutti sono belli, tutti sono taroccati dall'intelligenza artificiale, tutti sono piallati dal filtro Paris.
1: Ragazzi, ragazze.
0: Sì, ma anche ragazzi, sai che
1: no,
0: anche
1: ma la
0: ragazzi.
1: Cellulite è più
0: no, vabbè,
1: femminile.
0: La cellulite è femminile, sì, ok, d'accordo.
1: Ah, ci sono anche degli uomini che sì. Ce l'hanno comunque. La ragazzi, la cellulite ce l'hanno anche le modelle che sono magre.
0: Sì.
1: È una cosa nostra, femminile.
0: Sì,
1: sì. E pazienza, dai.
0: Sì, sì, è cambiato probabilmente in termini di paragone, no?
1: Sì.
0: Cioè, rispetto a una voce, adesso c'è sta benedetta roba dei social network.
1: Secondo
0: che...
1: me l'uomo non ha il complesso come la donna.
0: Sì.
1: L'uomo.
0: Sì.
1: L'uomo che si fa problemi a mettersi in costume.
0: Ma certo che sì, ma
1: tu ti fai problemi a mettersi
0: no,
1: in costume.
0: Io non faccio problemi a mettermi in costume, chi se ne frega, dico io, cioè non è che voglio dire, però ci sono un sacco di uomini che sono preoccupati dal fatto di non apparire belli.
1: Perché non avete la tartaruga?
0: Sì, ma la tartaruga ce l'hanno in pochi e quei pochi che ce l'hanno voglio dire, fanno dei sacrifici enormi, non li invidio neanche un po'.
1: Mm-mm.
0: Però no, c'è il fatto di essere giudicati, no? Magari, cioè tu ti metti in costume e vedi le persone intorno che ti giudicano e dicono quello c'ha un po' di pancetta, quello un po' sovrappeso, ma queste cose danno fastidio.
1: Uomini e donne all'ascolto.
0: Sì.
1: Siete a disagio quando vi mettete in costume quando dovete andare al mare oppure no?
0: No, io no, comunque. Tanto faccio la balena spiaggiata, va benissimo.
1: Ma
0: insomma,
1: quale balena? Ma dai! Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fuori c'è il sole, che bello!
1: Felice!
0: Sì, io sono
1: felice.
0: Contenta, caldo, sole. Ah, estate.
1: Ah, prova costume?
0: Un po' meno. per quello preferisco la montagna.
1: Ma dai, ma che problemi ci sono?
0: Sì.
1: No. Non è che stiamo parlando della prova costume in generale, stiamo parlando di quella che è una tendenza. Diciamo
0: cioè, il
1: così.
0: Fatto di indossare il costume sia per uomini che per donne può essere un motivo di disagio.
1: Cioè, la prova costume esiste davvero, secondo te? No, io non l'ho mai fatta la prova costume, cioè nel senso che non mi sono mai messo con un costume davanti a uno specchio. Ho sempre cercato.
0: Beh, solo per provarlo.
1: Cioè, finché il costume dell'anno scorso mi va, vuol dire che va bene. Cioè, nel momento che non ti va più, dici, ehi là, forse c'è qualche piccolo problemino che è sorto in questo momento.
0: Però sai, la prova costume nel senso, il fatto di mettersi in costume, di andare in spiaggia, di rimanere lì e di mettersi un pochino più a nudo davanti a tante persone può mettere a disagio. Questo è quello che dice questa ricerca.
1: Sì, ma io penso che voglio dire, poi alla fine sono tutti così, no? Non è che quando vai in spiaggia sono tutti dei fighi pazzeschi, cioè a meno che tu non vada in alcuni stabilimenti dove vai soltanto se sei truccata, cioè nel caso delle donne devono essere truccate, non so se hai mai visto delle foto, io circolo abbastanza,
0: cioè,
1: su Instagram.
0: Cioè le donne in questi stabilimenti specifici,
1: sì,
0: ci sono delle regole?
1: Sono delle regole, ci sono delle regole non scritte, no?
0: Okay.
1: Sono gli stabilimenti da fighetti,
0: sì,
1: dove tu devi andare che sembri, voglio dire, pronta per una serata in discoteca, non per andare al mare.
0: Vabbè.
1: Cioè sono quelli che poi fanno gli aperitivi, se vuoi ti mostro delle foto.
0: Sì, grazie. Che cerco di evitare questi.
1: No, ma in posti normali invece.

0: No, ma magari c'è qualcun altro che prova questo disagio, non lo so. Raccontateci voi come ve la cavate, se vi sentite a vostro agio a girare in costume, in spiaggia, eccetera, eccetera, oppure no.
1: Radio Bella e Moneta.

0: stiamo parlando della famosa prova costume.
1: Sì.
0: Il sentirsi o meno a disagio in costume. L'ho detto che secondo me è una cosa più femminile che maschile. Senti qui.
2: Buongiorno Luca.
3: Ciao.
2: Allora, io non mi vergogno di andare male. Se qualcuno mi dice con la pancia, rispondo semplicemente omo de panza, omo de sostanza.
3: Però.
2: Se mi dicono una volta avevi la tartaruga, rispondo se l'ho ancora la tartaruga.
3: Rovescia.
2: Solo che si è rovesciata.
3: Sì, lo so, però.
2: Buongiorno Luca da Andrea.
3: Però
2: ciao.
3: Questi sono luoghi comuni un po', no? Quello di
0: rispondere. No, ma è anche magari nel suo caso se ne frega proprio, dice.
3: No, no.
0: Così
3: ma ci sta, voglio dire, anche perché non, cioè, non è che uno deve farsi la paranoia, è che probabilmente una volta avevi paura di essere giudicato da quelli che stavano in spiaggia con te, no? Adesso hai paura di essere giudicato da tutti quelli che sono sui socials.
0: Ma no, non è una questione di social.
3: Secondo me
0: tutti quelli che sono in spiaggia.
3: Ma è cambiato il metro di giudizio. Cioè, adesso il confronto non lo fai più con gli altri che sono sulla spiaggia insieme a te, lo fai con quelli che si taroccano le foto su Instagram, capito?
0: Sì.
3: Perché tanti si taroccano le foto.
0: Ma tutti, anche i personaggi famosi.
3: Sì,
0: dai.
3: Sì, che sembrano. Poi li vedi dal vivo e dici. Ok, tutta sta roba? Dov'era finita tutta sta roba? Cioè, io sono rimasto delusissimo da Belen, ad esempio.
0: Ah, vabbè.
3: Delusissimo.
0: Ma dai, è bellissimo, no. C'ha un fisico perfetto, fa un sacco di palestra.
3: Delusissimo,
0: molto...
3: delusissimo. Cioè, vista dal vivo, ma già, poi è questione di gusti, cioè, non c'è. Delusissimo. Cioè,
0: vabbè, Matteo.
3: Una bella sì. Donna, una bella donna.
0: Sì.
3: Ma non il prototipo, cioè, della donna perfetta. Capito? Cioè, ce l'hanno passata per anni come la donna più bella del mondo.
0: Ma nessuno è perfetto.
3: Io.
0: Nessuno.
3: Vabbè, scusate, sono io che sono un
0: siamo
3: po'.
0: Siamo tutti perfetti nella nostra imperfezione.
3: Sì,
0: questa
3: siamo
0: bella,
3: tutti
0: dai.
3: Belli dentro. Io sono un fegato meraviglioso.
0: Beh, belli dentro sicuramente. E bisogna essere belli dentro perché
3: questo,
0: la salute è.
3: Questo messaggio mi piace.
0: Ciao ragazzi, ma che me ne frega? Si gireranno dall'altra parte.
3: E va bene
0: brava
3: così.
0: Cristina.
4: Radio Bella e Monella.
5: Tutta da cantare.
4: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Che argomento oggi?
1: No, ma interessante, interessante, perché magari si capisce che tanta gente se ne frega della prova costume, meno male, dico io, cioè non c'è niente di male, voglio dire, cioè è il timore di essere giudicati che ci frena.
0: Sì.
1: Ma
0: sì.
1: Poi chi se ne frega se mi giudica una persona che non ho mai visto nella
0: mia
1: vita.
0: Ma dai, che nelle foto ti copri pure tu la pancia. Cioè, guarda che non ce l'hai la pancia.
1: Ma no, un po' di manigliette, no, vabbè, ragazzi, cioè quello a me piace la birra.
0: Sì.
1: Esempio, per
0: c'è chi scrive chi se lo mette il costume,
1: ma dai, sì, ma
0: chi
1: perché
0: dice,
1: no,
0: vieni a fare pool dance, bello bello, ma guarda, penso che non sia la mia disciplina,
1: però dice,
0: ma non tanto per il costume in generale,
1: vedrai che poi la prova costume non ti resterà più, non perché avrai un fisicone, ma perché starai a tuo agio nel tuo corpo svestito. Ah, per quello, una cosa più psicologica, che possono venire anche gli uomini a fare la pole dance?
0: Non credo, penso che sia prettamente femminile. Non ho mai
1: capito. Ecco, vedi che c'è dell'ingiustizia a questo mondo.
0: Vabbè, voi fate qualche altro sport, non so, la box.
1: No, la box, no, prendere cazzottoni, io, esatto, muoio al primo cazzottone. Che sono, guarda, da quel punto di vista io sono una pippa assoluta, no? Cioè, mai fatto a botte in vita mia, cioè.
0: Allora siete a disagio, ragazzi, non a fare a botte con Paolo Zippo.
1: No, perché perderei a prescindere.
0: A mettervi in costume, raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99€. Orata a 8,90€ al chilo. Negli iper e market aderenti e online.

0: Deghi arredare casa?
1: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
2: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
3: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
3: Perché se non deghi, non ci credi!
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti. Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: canzone che dice buona domenica, un attimo ti fa girare i maroni, così che pensi a quello che se n'è andato. Allora, ma torniamo un attimo alla prova costume, a questa cosa che stiamo toccando stamattina. Fra un po', fra l'altro, giocheremo anche al rumorazzo.
1: Sì.
0: Ma siamo convinti che poi gli altri in spiaggia ci guardino davvero?
1: Sì.
0: No, io non guardo.
1: Sì, guarda, c'è un bellissimo monologo di Teresa Mannino che dice: vabbè, gli uomini guardano le donne, eccetera.
0: Sì.
1: Le donne guardano le donne.
0: Sì, beh, è vero.
1: E trovano i difetti.
0: Ma perché fate così?
1: Così. Nel nostro DNA, non lo so.
0: Cioè, nel senso che guardi i difetti delle altre per togliere la problematica dei tuoi?
1: No.
0: Cioè dici, quella è peggio di me.
1: Lo scorso anno ero in Puglia. Spiaggia, c'era una coppia evidentemente, penso, benestante. Sì. Lei poteva fare benissimo la modella. Diciamo, non super bellissimissimissima di peso, ma aveva un fisico ragazzi.
0: Pazzesco,
1: Allora avevo il mio compagno, lui la guardava e io guardavo lei e dicevo: cavoli, che bel fisico, ho detto.
0: Vabbè, ma io...
1: No. Ho ecco, apprezzato.
0: Sì, io trovo che quello sia una cosa giusta. Cioè, anch'io e mia moglie facciamo così. Cioè, nel senso che commentiamo o guardiamo.
1: Sì, vabbè, tua moglie è bellissima, ha un bel fisico.
0: Sì, ma cioè, commentiamo, guardiamo le persone belle, fra virgolette. Diciamo, guarda che bello quello. Raramente ci siamo messi a dire: guarda.
1: No,
0: cioè, è critico se vedo delle persone, ma indipendentemente dalla composizione fisica, che osteggiano, cioè che ostentano.
1: Però posso capire che magari una persona che vive, ha vissuto con un determinato complesso, possa sentirsi a disagio a mettersi in costume.
0: Sì, certo, ma questo secondo me...
1: Ma sono più le donne, secondo me, ripeto, secondo me sono più le donne che gli uomini.
0: Allora, arrivano altri messaggi, dice: ma dico, c'è cioè quel messaggio...
1: Scusa.
0: Ma dico, vogliamo per forza diventare famosi sui social per essere belle? Che cosa otteniamo? Io preferisco essere brutta, vista da nessuno, dietro le quinte faccio un lavoro che guadagno un sacco di soldi e la faccia di tutte e tutti. No, vabbè, ma quello non c'entra, c'è quello un altro discorso. Guadagnare. No, nessuno deve diventare famoso sui social, però i social hanno portato un metro di confronto diverso dal precedente. Quello sì.
1: Hanno alterato chiaramente anche quelli che sono i canoni di bellezza.
0: Torniamo fra poco e giocheremo anche.

0: Questa canzone mi fa sempre ridere, no? È talmente tamarra che mi piace.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vabbè, siamo arrivati al momento in cui bisogna giocare.
1: Bisogna regalare la gloria eterna.
2: Il rumorazzo.
1: Esattamente proprio quello, quindi vi mettiamo alla prova anche in questo lunedì complicato, lunedì in cui le scuole sono chiuse, in cui c'è il sole, comincia a far caldo, lo so, lunedì difficile, ma noi ci siamo.
0: Se c'è il sole e fa caldo non è difficile.
1: Sì, ma alcuni, bello, guarda, a me piace, però tanti soffrono, sì.
0: Come di consueto stiamo per farvi ascoltare un rumore, oggi io lo considero un po' difficile. Però vedremo, perché
1: io
0: ultimamente
1: sapevo, sì, sono pronti,
0: sì,
1: a tutto.
0: Ci stanno sgamando sempre. Come al solito, una volta sentito un rumore dovrete inviare un messaggio o vocale o scritto al 393-7366-170 dicendoci di che rumore si tratta.
1: Siamo pronti?
0: Sì, ma bisogna ricordare anche ciò che regaleremo, come
1: sempre. Sì, l'abbiamo detto, è un premio importante, dura 24 ore di grandissima fortuna, 24 ore di gloria eterna.
0: Ragazzi, noi siamo una trasmissione povera, quello possiamo regalarvi. Anche la gloria eterna per 24 ore a tempo.
1: Ma non occorre sottolineare.
0: No, ogni tanto lo faccio notare, perché insomma poi mi dicono: gli altri regalano cose e noi la gloria eterna. E
1: non la regala nessun altro.
0: Esatto, nessun altro al mondo regala la gloria eterna.
1: Andiamo col rumorazzo.
0: Sentiamolo.
1: Mamma mia.
0: Oggi non è facile, dai. Però senti. Hai sentito in fondo si sentiva la cosa.
1: Cosina.
0: Vogliamo farlo risentire un pezzettino?
1: Sì.
0: Dai, proviamo. Dai. Senti, senti, senti.
1: Sì, sì, sento. Sì, ma noi sappiamo. Ah, c'è qualcuno che ha indovinato, non dico nient'altro. Di che cosa si tratta? 393-7366-170.

0: nessuno avrà indovinato oggi, perché era veramente nessuno. Troppo difficile il rumorazzo di stamattina.
1: Sono bravi, bravissimi.
0: No ragazzi, ce la faccio, io non c'è ormai, passo la mia vita durante la tuta già a cercare rumorazzi.
1: Allora, non è il compressore.
0: No, non è il compressore.
1: Non è una pompa aspiracqua.
0: No, non era neanche una pompa aspiracqua.
1: Non è un martello pneumatico.
0: Il martello pneumatico è molto più forte.
1: Neanche le sveglie di una volta, perché svegliarsi così è traumatico.
0: Sarebbe un trauma sicuramente.
1: Nemmeno l'aerosol.
0: No, nemmeno l'aerosol.
1: Poteva sembrare però.
0: Sì, perché c'è la pompetta, che però non era un aerosol. Non era neanche una stampa buchi a 12 volt. Che
1: precisissimo, ma no.
0: Cos'è la stampa buchi? Perché io sono ignorante in questa maniera. Cioè, il buco lo fai, non è che lo stampi. No, vabbè, scusate, veramente sono io l'ignorante in materia.
1: Sentiamo.
2: Il rumorazzo è la macchinetta del caffè. Sì.
3: Buongiorno, cada Marchino il camionaro. Il rumore della macchinetta del caffè.
0: Mannaggia, siete stati in tanti.
1: Tantissimi.
0: No, io non avrei mai pensato, ho detto, guarda, se lo indovineranno uno o due. Invece anche stavolta il rumorazzo ci è stato sgamato. Quindi coloro che hanno scritto macchinetta al caffè, ho detto macchinetta al caffè,
1: vincono a mani alte la gloria eterna.
0: Per 24 ore sarete baciati dalla gloria eterna.
1: Sì.
0: Sappiatelo, solo Buongiorno Unca è capace di regalarvi ciò.
1: Sì.
0: Con questo diamo appuntamento a domani.
1: No, ma che è a domani?
0: No, cioè domani con il gioco.
1: Di cose da fare.
0: A domani
1: cioè
0: con il gioco.
1: Dobbiamo ricordare. Sì, sì.
0: Domani
1: il gioco,
0: il
1: sì,
0: gioco.
1: Ma domani tutti attori.
0: Tutti attori. Essere o non essere.
4: Radio Bella e Moneta. Tutta da cantare.

0: San Giovanni con le ragazze, ma ragazze e ragazzi, vi ricordiamo che fra due giorni, il 10 giugno, vi aspettiamo a Naviglio di Padova per il Karaoke World Record.
1: Sì, ripeteremo un'esperienza bellissima dell'anno scorso. Radio Bella Monella ti aspetta a Naviglio di Padova per il Karaoke World Record.
0: Esattamente, il posto giusto per farsi un bel aperitivo, un dopo cena, sì, e soprattutto per conoscere gli speaker di Radio Bella Monella e cantare con loro. Vogliamo fare il record. Quindi siateci, come si suol dire.
1: Vogliamo essere in tanti a cantare tutti insieme. Poi ci sarà altra musica, insomma ci si diverte fino a mezzanotte. Dalle 21 il cuore della movida padovana si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto dove canteremo tutti insieme.
0: Tutto questo mercoledì 10 giugno al Naviglio di Padova, Karaoke World Record, non mancate.
1: Siateci, ci sarò anch'io che vicino a casa vengo a piedi praticamente, mi faccio due spritz poi torno a piedi.
0: C'è Paolo, poi c'è Greta, c'è Monica, ci sono Damiano e anche la Dall'Anna.
1: Saputo che sullo stesso palchetto ci siamo io, Monica e De Luca. È preoccupante. Io sono già preoccupato. Guarda, è da un po' che non faccio serate con De Luca, ma quando faccio le serate con De Luca mi preoccupo sempre.
0: Vabbè, perché sai, è un ragazzone.
1: Ci risentiamo domani mattina alle 6 con Buongiorno un Cam.
0: Io rimango, fra poco c'è Monica.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno un
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: le 9 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Sfida su MPS nel risico bancario. Da BPM proposta di fusione. L'operazione dovrebbe passare attraverso il vaglio del governo sul Golden Power. Intesa rilancia con Unipol e BPER. Opas da 30 miliardi e 600 milioni per la presa italiana di un polo importante come Montepaschi. Alle 23 l'affluenza nei ballottaggi delle comunali in 42 centri si è fermata al 39,7%. Al primo turno fu del 46,5%. Si vota fino alle 15. 1 milione gli aventi diritto, 6 i capoluoghi coinvolti. Vasta operazione antimafia a Catania, in azione 200 agenti supportati da un elicottero. Nel mirino il clan Mazzei, numerosi gli arresti in esecuzione. Formula 1, trionfo di Antonelli a Monte Carlo, per la sua Mercedes quinto gran premio di fila vinto. Tennis a Parigi, primo slam per Zverev, Cobolli battuto al quinto set. Calcio, Grecia-Italia 0-1, gli azzurrini vincono Euro Under 17, superato il Belgio ai calci di rigore. Questa le breaking news di TGcom 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Eh beh, ma i nostri controlli.
5: No, le
4: sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV-Line.
4: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV-Line!
4: Maniaci della qualità.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ciao patatina!
10: Ciao patatino!
9: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
10: E cioè?
9: Buona, ma non fritta.
10: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
11: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
15: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
14: Spiega meglio.
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mi ballano che anche figliamo. I colleghi di Birichina stamattina con la musica di Bella e Monella. Buongiorno a tutti!
1: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno Monica!
0: Buongiorno a te Elisa, buon lunedì ragazzi, pronti a partire anche oggi, visto che abbiamo sta botta di energia, ve lo chiedevamo anche, partono anche gli aerei, perché tu sai che quando parliamo noi la base di Strana si attiva, partono gli aerei. Benissimo.
1: È così.
0: È fatto così. Visto che siamo partiti così anche chiedendolo stamattina sui social, vogliamo sapere da voi
1: qual è quella canzone che cantereste subito, adesso, in questo momento, è quella canzone che vi dà energia. Sì, dopo c'è anche la canzone che fa. Ma
0: perché stasera c'è una cosa che tra poco vi raccontiamo. Insomma, quella canzone che cantereste proprio, che vi dà una botta di vita la mattina, qual è?
2: Radio Bella e Monella.

0: mette di buon umore. Qual è?
1: Giulia dice il party, dice Club Furia. Sì, quella quando parte, parte va. Anche il balletto, sì. Ciao ragazzi, la mia canzone botta di adrenalina, mi piace botta di adrenalina.
0: Sì.
1: È How You Remind Me dei Nickelback.
0: Ragazzi, live, mi viene anche da battere la testa in avanti, sì, e scuotere, sì, sì, i capelli.
1: Il mio prossimo amore di Loretta Goggi, non ce l'abbiamo disponibile come canzone che fa, però insomma è una bellissima canzone.
0: Tra l'altro, una volta che questo nostro ascoltatore l'ha richiesta nella canzone che fa, ma noi non ce l'avevamo, la signora Paola è andata a cercarla ed è una bellissima canzone.
1: Sì, sì, sì, è una bellissima
0: però
1: canzone.
0: Non fa parte dell'archivio di Bella e Monella. Allora ragazzi, qual è la canzone che la mattina ve la cantate per darvi una carica, una botta di adrenalina, e soprattutto quella che magari volete adesso, visto che c'è anche la canzone che fa Approfittiamone?
1: Quindi forza e coraggio, un bel messaggio a audio, ci dite la canzone che mi mette l'adrenalina, una botta di adrenalina è questa, ce ne cantate un pezzettino e potreste essere tra i fortunati che si aggiudicano lo spazio della canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: canzone che la mattina vi dà la carica.
1: Ne stanno arrivando tantissime, sentiamo lei.
2: Ciao Dele Monella, la canzone che mi mette adrenalina è quella di Bon Jovi, che fa Oh, living on player. Ciao.
0: Una canzone pazzesca.
3: Beh, Bon Jovi, insomma, no? Ti lancia. Poi se l'hai vissuti quegli anni là, sì, di più ancora. Bellissimo. Andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto.
4: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
5: Non c'è il minimo dubbio, quando ho bisogno di un po' di carica e di una bella scarica, l'unica canzone che posso mettere è Chi fermerà la musica?

0: vi suona così Ludwig il Pagante?
1: Sì, vi stiamo chiedendo qual è quella canzone che vi dà quella famosa botta di adrenalina la mattina presto. Raccontateci.
2: Radio Bella e Monella.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl vale davvero.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti. Carrefour.
10: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
11: Grazie amore, ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: È iniziato l'incontro, gancio destro!
19: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
19: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
23: Antonello Cerri suona Italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare.

0: Massa Sera nel remix di Benny Benassi e Umberto Tozzi con Notte Rosa, tutte rigorosamente da cantare, anche se volete svegliarvi la mattina, insomma, in maniera un po' più grintosa.
1: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
0: Perché stiamo parlando di questo? Perché stasera parte, no, quel programma di cui si parlava anche qualche tempo fa su Canale 5, Super Karaoke, sarà in onda in realtà in due serate evento stasera e il 10 di giugno. Il programma vedrà protagonisti tanti artisti italiani, nella prima puntata Noemi, Albano, Raff, Ivana Spagna, nella seconda Saldavinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Lei ha detto che insomma si sono molto divertiti a ricantare i loro successi con il pubblico in questa maniera informale e coinvolgente. Ha annunciato anche che duetterà, perché sapete che la Hunziker canta anche, duetterà con alcuni di loro, quindi staremo a vedere questo programma. La nostra domanda di oggi è: quale canzone cantate la mattina per darvi la carica?
2: Salvati questo numero 393

0: siamo sicuri o no? Allora, quella canzone che cantate quando volete la botta di vita?
1: Never gonna give you up e tell me why. Sì. Dance anni 80-90. Se andiamo sulle italiane, direi il Luna Pop 50 Special.
0: Anche per me quella mi ha dato un po' in disgrazia, perché insomma l'abbiamo usata nelle feste di quegli anni lì, a ogni festa l'avrò sentita penso 2 miliardi di volte, quelle robe che dopo un po' ti vanno, capito, fuori da...
1: Poi ci sono tanti brani che al mattino, tra faccende varie eccetera, ascolto e canto, vieni a ballare in Puglia, quindi qui abbiamo Caparezza e poi Maracaibo 50 Special, anche
0: vedi
1: lei
0: che torna.
1: Sì.
0: Beh, io ieri ho detto, no, ho fatto 2 giorni lavorando molto e ieri ho detto oggi non faccio niente, che niente significa faccio tutti i mestieri di casa, perché niente, se sei via sempre vuol dire è il giorno, domenica è lavatrice day, quindi lavatrice, stendi, fai, pulisci, sposta cose, no, cambi gli armadi, un casino, e ieri ero a casa da sola, quindi musica a manetta. Volevo salutare i miei vicini che hanno avuto molta pazienza.
2: 393 73 66 170

0: puntata tutta da cantare in tutti i sensi.
1: Sì, sì, sì, abbiamo parlato di hit, di canzoni che ci fanno ballare e cantare, ce ne sono tantissime altre anche nelle prossime ore, quindi siateci anche nelle prossime ore, come dice sempre Paolo Zizzi.
0: Siateci, mi raccomando, siateci. Ciao Elisa. Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
4: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
4: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Radio Bella e Monella.
8: Messo un po'.
7: Radio Bella e Monella.
9: Voglio cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
7: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 in punto.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia. E CRAI Go.
12: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno e ben ritrovati. Queste sono le ultime notizie dal nostro territorio.
14: Affluenza in calo ieri alle 19 per i ballottaggi nei tre comuni interessati. Del Veneto a Castelfranco Veneto è andato a votare il 25,72%, a Monselice nelle 20 sezioni l'affluenza è stata del 31,96%, a San Bonifacio Verona in 18 sezioni ha votato il 25,5%. Oggi seggi aperti fino alle 15. Alla Piani di Treviso si è tenuta l'Assemblea Generale di Confartigianato, lanciato il patto territoriale al centro dei lavori la questione energetica, il presidente del Veneto Alberto Stefani.
15: Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, non a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il sindaco, tra l'altro, il nuovo sindaco si è già esposto. Credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini.
14: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica, sorete belle monella, tutte da cantare. Ancora buon lunedì ragazzi, l'8 di giugno, le scuole sono finite, le cose da oggi cambiano in molte case, l'organizzazione è diversa, lo immaginiamo, quindi dai che si parte anche con quest'estate. Allora, tra poco parleremo di case e del benessere in casa, ma prima voglio chiedervi qual è la canzone che volete ascoltare stamattina. Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale al 393 7366 170, via WhatsApp o via Telegram, e noi vi facciamo ascoltare proprio quella canzone lì che ci avrete richiesto.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: semplice, no? Ci sono dei trucchi, dei consigli che vengono dati per avere la casa più in ordine, specie quando magari a casa qualcuno di noi anche ci lavora, chi lavora in smart working, chi magari a casa ha un angolino ufficio perché deve sistemarsi delle cose, chi magari no, fa due lavori. Ognuno di noi può avere una situazione in cui devi anche lavorare in casa. Quindi quali sono gli accorgimenti da adottare in questo caso? Dovete stare vicino, per esempio, se siete ad un computer, lontano dalle distrazioni, vicino alle cose che vi servono. L'ideale sarebbe avere un'illuminazione naturale, tipo vicino a una finestra, perché ridurrebbe l'affaticamento mentale avere una finestra e vi permette di mantenere concentrazione e creatività. Altra cosa importante comunque in generale è l'ordine, che la casa sia a posto ti abbassa il livello di stress. È anche importante nel momento in cui riordini casa avere proprio un ordine in cui devi fare le cose per non dimenticartene, no? Per esempio, rifaccio il letto, tengo la cucina ordinata, non lascio i vestiti in giro. Questa cosa ci fa stare meglio, così dicono gli esperti in questo articolo uscito questa mattina. Altra cosa, evitare di avere l'ansia del controllo. Se lasci lì un bicchiere, vabbè, non è la fine del mondo, se ne lasci 5 però sì, è un casino. Quindi trovare la via di mezzo senza stressarsi troppo. Tra poco parleremo di una figura che proprio in questo articolo viene raccontata. Prima però mandatemi il vostro audio con la vostra canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: ti porti benessere, non soltanto l'arredatore ma il terapeuta della casa, ragazzi, perché non solo quello che devi fare è mettere un arredamento che sia bello, che sia funzionale, ma anche che ti faccia stare bene, perché la gente se ne preoccupa sempre di più. Quindi questa figura, a quanto pare, ora non so dove si trovi, come fare a cercarla, non ne ho la minima idea, ragazzi, però raccontano che sia una figura che tende a mixare scienza, psicologia, spiritualità e design per darti la casa esattamente come la vuoi tu e come ti fa stare bene. Ora io mi così dissocio da questa roba qui, perché non so cosa fai. Google il terapeuta della casa, esce qualcosa, non ne ho idea, ragazzi, non ho provato.
1: Bonella, ora la canzone che fa,
0: sentiamo chi c'è. Allo?
2: Buongiorno, bella Monella, Orlando.
0: Ciao,
2: Orlando. Sentire quella canzone che fa.
0: Vai.
2: Quando c'era Silvio, sì, stavo molto meglio. Aveva solo un vizio, a forza di trapezio. Quella lì, grazie, ciao.

bambina. Allora, c'è una figura nuova, ragazzi, che a quanto pare, secondo questo articolo uscito stamattina, che parla delle cose a cui stare attenti quando arredi casa, perché la casa

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Vuoi riempire il carrello?
15: Di più.
14: Vuoi fare scorta risparmiando?
15: Di più.
14: Vuoi prezzi bassi sempre? Ora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
16: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
16: Delix.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
16: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
16: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delix.it.
16: Delix, il tuo partner al lavoro.
18: Buongiorno. Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Motore, azione, Chuck si gira.
21: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
22: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
23: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
24: Ciao, sono Diego dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
25: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
26: Ageo!
25: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
27: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
28: Tu lascia fare, sempre polemico.
29: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: Yanni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli Andy. Anche oggi siamo andati a riscoprire tre super successi: Eros Ramazzotti, Una storia importante, Francesco Gabbani, Peace and Love, e Lucio Battisti con Il nastro rosa.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi, è tempo di giocare con il vero o falso di oggi. Anche oggi abbiamo tre notizie da raccontarvi che potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta e soprattutto raccontarci esattamente per primi qual è questa sequenza corretta per vincere la maglietta in palio in questa mattinata. Andiamo alle news, prego maestro. Andiamo nel mondo della scienza e della tecnologia e parliamo di Tim Berners-Lee, l'uomo che ha inventato il World Wide Web nell'89 mentre lavorava al CERN di Ginevra, che è diventato poi uno degli uomini più ricchi del pianeta grazie ai brevetti depositati sui protocolli HTML e HTTP. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 2, andiamo a scoprire la musica dei Simply Red, la grande voce di Mick Hucknall, la voce incredibile e indimenticabile, la sua chiama rossa, capito? 50 milioni di dischi venduti. Tra le hit planetarie scritte proprio da Mick Hucknall, che hanno dominato gli anni 80, c'è la famosissima canzone Money is too tight to mention. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, restiamo in Inghilterra con Bonnie Tyler, famosissima per la sua power ballad dell'83, Total Eclipse of the Heart. Lei ha questa voce pazzesca, graffiante, rock, è nata con questa voce così speciale, da lì è stata subito battezzata come grande cantante ed è diventata la star che tutti quanti conosciamo. Sarà vero, sarà falso?
0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ci sentiamo un po'.
1: Da Monica Morgan, falso, falso, vero.
0: Ciao, no, non è questa la sequenza corretta.
2: Ciao a tutti belli monelli, sono Stefano, per me è falso, falso, vero. Buona giornata a tutti e buon lunedì. Ciao.
0: Anche a te, ciao.
3: Ah, buongiorno, secondo me oggi è vero, falso, vero. Salutoni da Dennis.
0: Ciao Dennis.
4: Buongiorno, falso, vero, vero, Pasqualino.
0: Ciao Pasqualino, poi ancora, sentiamo un po'.
5: Buongiorno. Per me, falso, falso, vero. Ciao da Mari.
0: Ciao Mari, no, allora sentiamo lui che però ci dà già un indizio.
6: Buongiorno ragazzi, sono arrivato da Treviso per tempo. Allora, le risposte sono:
0: vai.
6: La prima è vera,
0: okay.
6: La seconda è vera, la terza no. Bonitena si ebbe una operazione alle corde vocali e quello si trovò con una voce rocca.
0: Esatto, quindi l'unica che ha indovinato è l'ultima, però falsa l'ultima, perché appunto è andata così, l'hanno operata, lei ha parlato prima di quando i medici le dicessero che poteva parlare, lei è rimasta quella voce lì. Falsa la prima, il signore che ha inventato il World Wide Web ha deciso di non farne il brevetto, ma di diffondere gratuitamente a tutto il mondo il WWW, il World Wide Web. Non è mai diventato l'uomo più ricco del mondo, però ha dato a tutti la possibilità di avere molte informazioni, quindi la prima era falsa. E il pezzo Money's to Title Mansion non lo ha scritto Mick Hucknall, ma è una cover, ragazzi, di un pezzo dei Valentine Brothers del 1982, quindi la sequenza corretta di oggi era falso, falso, falso. Vince Katia che ci sta mandando i suoi dati. Bravissima Katia.
7: Salvati questo numero 393.

0: zona piena di localini carinissimi lungo il fiume, si sta benissimo, ogni anno torniamo lì a fare festa e quest'anno mercoledì sera faremo con tre diverse postazioni il più grande karaoke del mondo, quindi dalle 21 vi aspettiamo al Naviglio a Padova con noi di Bella Monella, con anche i nostri fratelli di Radio Peter Pan, tutti quanti insieme per una super festa con i nostri gadget, la nostra musica, potete venire lì, bervi una cosa, mangiare qualcosa insieme a noi e poi cantare e ballare per tutta la serata. Mi raccomando, mercoledì sera 10 di giugno al Naviglio a Padova arriva il Karaoke World Record con noi di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: con Tu mi piaci tanto. Noi torniamo tra poco con Sorelle.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
3: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
4: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine: cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
8: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora, le 11:03.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio. Affluenza in calo ieri alle 19 per i ballottaggi nei tre comuni interessati. Del Veneto a Castelfranco Veneto è andato a votare il 25,72%, a Monselice nelle 20 sezioni l'affluenza è stata del 31,96%, a San Bonifacio Verona in 18 sezioni ha votato il 25,5%. Oggi seggi aperti fino alle 15. Alla Piani di Treviso si è tenuta l'Assemblea Generale di Confartigianato, lanciato il patto territoriale al centro dei lavori la questione energetica, il presidente del Veneto Alberto Stefani.
4: Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, non scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il sindaco, tra l'altro, il nuovo sindaco si è già esposto. Credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini.
3: Grazie per la vostra attenzione, a risentirci alla prossima edizione.

0: canzone da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: È permesso?
3: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Bella e Monella, tutti.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Un'altra settimana buongiorno. Che comincia, buongiorno.
2: Eccoci qua, buongiorno disagiati, disagiate, come state? Parliamo di tipi da spiaggia, perché anche ieri grande affollamento sulle spiagge italiane, e quindi parliamo di sole, abbronzatura. La Società Italiana di Dermatologia ci ha regalato un manuale per la sopravvivenza d'estate al mare senza ustionarci. Allora, attenzione, vi diciamo questo manuale radio utilità. Numero uno, scegliere sempre un solare con fattore di protezione adeguato al proprio fototipo. Cioè, no, io posso diventare rossa dopo 5 minuti, un'altra che insomma ha un altro tipo di pelle dopo mezz'ora. Numero due, applicare la crema 20-30 minuti prima dell'esposizione al sole, non nel momento stesso ma prima. Numero tre, spalmare la protezione solare anche sopra le orecchie, sul collo, sulle mani, ai piedi e sulle labbra, capito?
1: Mettete la protezione anche se ci sono le nuvole, sì. Rimettetela dopo aver fatto il bagno, evitate di stare al sole ovviamente nella pausa pranzo, mettetela anche in montagna ragazzi, in più usate cappellini, occhiali, indumenti e tanto buon senso.
2: E allora parliamo di ustioni, siete del team mi spalmo la crema con cura ci sto attenta, o del team una passata veloce via, anzi di più, a volte non mi metto neanche niente.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: la puntata del lunedì con la domanda che riguarda un po' tutti quelli che vanno in spiaggia, no?
1: Esatto.
0: Crema solare sì o no?
1: Si è allargato il buco dell'ozono, quindi i raggi UVA fanno più male, no?
0: Ormai
1: rispetto,
0: diciamo, da 20 anni.
1: Esatto.
0: Dovresti averle imparate.
1: E quindi attenzione.

0: cazzo.
1: Quando eri magari maggiorenne, andavi con la compagnia al mare a Jesolo per fare la figa o il figo, no? Mettiti un po' di birra che acceleri un po', no, l'abbronzatura.
0: Avete fatto anche voi ste stupidaggini?
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: stiamo parlando di tipi da spiaggia, hai capito? Adesso che andate al mare, siete tipi, aspetto, metto la protezione bene bene, o tipi un po' così allo scazzo?
1: Vado così al salto.
0: Esatto, mi spruzzo l'olio.
1: Vi siete ustionati qualche volta,
0: mamma mia. Cinzia da Padova ci saluta.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Cinzia.
2: Io vado al mare, metto un po' di protezione, perché questo sole è sempre più forte, quindi ho anche sinceramente paura.
0: Brava.
2: Che escano delle problematiche, poi tipo macchie, mi escono da quando ho avuto anche la gravidanza dei puretti,
0: sì,
2: tra sudore e sole, quindi io evito,
0: sì,
2: però ci sto anche tanto tanto poco, cioè con l'avanzamento dell'età. Prima ero una lucertola,
0: è
2: stavo
0: vero,
2: ore al sole,
1: sì, poi ti passa la voglia.
2: Adesso sto più all'ombra, sotto l'ombrellone,
1: cioè,
2: perché non riesco più a reggere questo caldo bestiale.
0: Io quando vado al mare sembro Madonna, sai che ha quei capelli con la tesa larga,
1: sì,
0: quando viene in Puglia,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: così,
1: sì.
0: E con il velo, sembro quasi uno spaventapasseri.
1: Ecco, per quello non rimorchio.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: pezzo prima della pausa.
1: Sì.
0: Allora, siete di quelli che si mettono la crema, vi siete presi qualche brutta ustione?
1: Esatto.
0: Nel tempo?
1: Dici bene, perché di ustioni brutte ne abbiamo tutte, così da raccontare. Sentiamo quella di Erika dalla provincia di Padova.
2: Io a 16 anni ho preso una scottatura mostruosa. Non volevo mai mettermi la protezione perché mi unge, perché non mi piace, eccetera. Ero a Sanremo con un gruppo di amici, tutti bianchi come il muro, e siamo andati a casa con la febbre ed eravamo bruciati, ustionati.
1: Mamma mia.
2: Da quel momento io, anche quando sono abbronzata, metto sempre la protezione, e soprattutto il primo periodo anche la protezione alta tipo 50, quella dei bambini, perché ho veramente il terrore di bruciarmi, anche perché sono stata veramente male. Buona giornata a tutti, Erika da Frat.
1: Ciao, penso Erika sia uno dei dolori più atroci, no?
0: Sì,
1: quello da bruciatura,
0: roba.
1: Quindi
0: è mai successo?
1: Bene.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 €. Orata a 8,90 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: Il treno alta velocità Frecciarossa.
7: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 €. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita. Non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
11: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pillola va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: testa gira.
1: La testa gira lunedì, ti gira la testa.
0: Ma altre robe.
1: I maroni, questa roba qua.
0: Lunedì.
1: Allora.
2: Diana, tutta da ballare.
1: Tipi e tipi da spiaggia, attenzione, protezione solare sì, protezione solare no, da 50 a 30 a 20, oppure spartani non metto niente, ma di più, l'ultima ustione che ancora ricordate con dolore. Sentiamo. Vai. Lui, buongiorno.
3: Sì, è successo un po' di anni fa, quando ho fatto viaggio di nozze, quindi tanti anni fa.
1: Sì.
3: Siamo andati in Messico e facevano dai 48 ai 50 gradi di caldo, però era sempre ventilatissimo, però eravamo a Puerto Vallarta, quindi zona mare, zona oceano, e siamo andati a fare una passeggiata lungo mare, ma tra l'altro non proprio a mezzogiorno, un po' prima, verso le 10, 10 e mezza. Ma essendo ventilato non te ne accorgi perché si stava benissimo. Beh, lei la sera prima aveva fatto fare le treccine, quelle africane, diciamo. E io ho fatto le vesciche sopra le orecchie,
1: sopra
3: e
1: le
3: avevo
1: orecchie.
3: Il cappello, e le orecchie hanno fatto le vesciche. Lei invece non aveva neanche il cappello, ha fatto le vesciche in mezzo alle treccine
1: sul cuoio capelluto.
3: Mi ha fatto due tre giorni dopo da inferno.
1: Mamma mia.
0: Che bel viaggio di nozze, ragazzi.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: canzone giusta.
1: Calore questa, sulla mia pelle.
0: È un attimo che sì, vuoi calore, vieni fuori ustionato.
1: Ma 50 anche te, gioia. Allora,
0: ma lei mi sembra una di quelle brava che si mette,
1: che
0: la,
1: si mette la protezione,
0: sì.
1: Brava, brava. Antonietta da Treviso ci racconta un po' come si faceva una volta.
0: Mandate messaggi corti.
2: Ero in vacanza.
1: Sì.
2: Altri mezzi non ce n'erano, quindi andavamo in corriera dal
1: paese. Ma certo, con la Siamic.
2: E avevo la protezione 3.
1: 3!
2: La scottatura era quasi praticamente compresa nel prezzo dell'abbronzante.
1: Sì.
2: Però fortunatamente io non mi scottavo quasi mai perché me lo davo spesso. L'unico punto che restava un po' fuori, perché avevo i piedi fuori dell'ombrellone, era l'attaccatura tra la gamba e il piede, l'interno caviglia.
1: Sì, sì.
2: E lì, cioè, le scottature nel tempo non si contavano, infatti poi lì mi sono venuti fuori dei nei, delle cose da togliere, perché ovviamente il sole fa male. Quello era l'unico punto dove mi scottavo ed è ovviamente dove adesso ho cicatrici e cose del genere.
1: Grazie Antonietta, e andavi a casa con i piedi rossi o con la fascia rossa,
0: certo,
1: a livello caviglia, perché era l'unica cosa che lasciavi fuori.
3: Che vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
4: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.

0: puntata della settimana
1: finisce così, ragazzi. È una roba velocissima perché
0: sì, ce l'ho da Pordenone. Allora saluto Katia da Conegliano, che ha avuto una brutta esperienza insomma in piscina, e sentiamo la brutta esperienza perché si parla di scottature indelebili di Matteo da Pordenone.
2: Estate 2025, Baia Blanca.
0: Sì, che è successo?
2: Un vento da paura, di conseguenza gli ombrelloni non stavano attaccati a terra neanche a morire.
0: Aia.
2: Questo della foto che vi ho mandato è il risultato di una mattina.
1: Mamma mia.
2: Di una mattina lì in spiaggia. Sono arrivato a casa che con la febbre, il giorno dopo non mi sono mosso dal letto.
0: Morire,
2: ragazzi, da morire. Ed è quest'anno, penso che mi metterò
1: la crema.
2: Un bel
0: bravo,
2: filotto.
0: Spalmati, bravo. Matteo, spalmati tutto.
1: Ciao,
3: con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi riempire il carrello?
5: Di più!
4: Vuoi fare scorta risparmiando?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: È quando suona la sveglia che esordisci con
12: Buongiorno Unca!
11: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
12: Non potete perdervelo!
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
16: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
15: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Ora. 12 e 3 minuti.
18: Il segnale orario è in collaborazione con
19: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. Il risico bancario si riaccende con due offerte contrapposte per Montepaschi. Alla proposta di fusione di BPM risponde Intesa con un OPAS da 30,6 miliardi. Piazza Affari attorno al pareggio. MPS e Mediobanca corrono oltre il più 10%. San Paolo affonda a meno 4. Caporalato in Piazza Duomo a Milano. Indagata la legale rappresentante di un bar, avrebbe sfruttato sfruttato 3 stranieri vietando loro anche le ferie. I fatti risalgono al 2016-2019, la chiusura delle indagini al 2022, ma è stata notificata solo adesso. La donna sarebbe cugina di un noto killer di mafia. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo a soli 19 anni. Il team principal di Mercedes, Wolf, deciso a tenerselo stretto. Non fate troppo casino per lui in Italia, dice. Tennis, nonostante la sconfitta ieri nella finale del Roland Garros, da oggi Cobolli è decimo nel ranking ATP. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
21: No, no, no, non
20: sì, ma la nostra qualità.
21: No,
20: beh, ma i nostri controlli.
21: No, no, no,
20: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
21: MV Line.
20: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
21: MV Line!
20: Maniaci della qualità.
22: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
23: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
24: Tutta l'Italia.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
2: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
1: Cioè?
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappa.
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bossa Nostra, ed è lunedì, ed è l'8 giugno, ed è la pausa pranzo, pacerotta e scrocchiarella.
1: Un weekend di sport incredibile, abbiamo visto, penso, un ragazzo, più che una promessa, una leggenda, rimarrà nella storia, Kimi, eh?
0: Beh, secondo italiano a vincere a Monte Carlo, succedeva da una vita.
1: 19 anni.
0: Troppo forte.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Popular opinion per quanto riguarda l'altro sport,
1: il tennis. Zverev.
0: Io ti favo per Zverev.
1: Davvero?
0: Ma sì.
1: Ma allora Zverev se l'ha meritato, poverino.
0: Capisci,
1: dai. Anche il risultato con lui.
0: Cioè,
1: bravo.
0: Troppo una sofferenza. È sempre stato lì. Un anno, poverino, che non aveva Sinner e Alcaraz. Dopo l'infortunio nel 22 in semifinale contro Nadal.
1: Esatto.
0: Cioè, era giusto così. Era non me ne voglia Cobolli.
1: No, anzi, Cobolli penso. Cioè, è stato il primo alla. Secondo
0: è stato commovente, sì, sono contento per te.
1: Sì, è stato molto molto bello. Sì. Va bene, noi siamo la Dallana e Damiano Menta. Tutti i giorni dalle 12 alle 15 c'è la pausa pranzo, pacciarotte e scrocchiarella. Noi facciamo tante cose belle qui.
0: Tra poco si canta con la canzone che fa, quindi potete scegliere voi la canzone italiana di un artista non passato nelle vicinanze. E poi si gioca.
1: 393-7366-170. Ora andiamo nel 1989, c'è Jovanotti con La mia moto.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: voi a cantare e a scegliere il cantante e anche la canzone.
1: È il momento di far sentire la vostra voce al 393-7366-170 dicendo: ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: strilla un sacco di gente con la testa gira.
1: Noi siamo pronti per ascoltare la canzone che fa, che è stata scelta oggi al 393-7366-170.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno, sono Robert e io vorrei ascoltare la canzone che fa. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio.

0: Tiziano Ferro, la nuova versione di XX Dono, perdono, chiamatela come vi pare, ma finisce per perdono. XXDONO, insomma, vedete voi. Comunque, tra poco si giocherà per il gioco della parola misteriosa. Vi dico subito.
1: Cosa c'è in palio? Provo a controllare, che magari tiriamo fuori il lasso dalla manica. Vediamo, vediamo. Creiamo un po' di suspense. Oggi è lunedì.
0: Oggi
1: è lunedì 8 giugno.
0: Abbiamo Noemi.
1: Non ci credo.
0: Noemi.
1: Abbiamo i biglietti per Noemi
0: oggi. Abbiamo i biglietti per Noemi, ragazzi.
1: Raga, salvatevi il numero 393-7366-170. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Deghi scegliere, cliccare.
6: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali fidati. Fa con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su GEDSolis.it e seguici sui social. GED Solis, scegli oggi l'energia di domani.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
20: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
19: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
20: Arrivo!
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
23: Stessa storia, stesso posto, stesso
22: gli anni.
1: il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su Bella e Monè, Bella e Monè.
1: Ubillolone, tre canzoni, l'ultima artista era Annalisa con 10.
2: Poi abbiamo anche ascoltato Francesca Michelin con Fulmine addosso e all'inizio Cedric con Goodbye, ma noi adesso giochiamo.
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Lo abbiamo preannunciato, si gioca con in palio due biglietti per Noemi mercoledì 8 luglio a Castello di Udine. Ovviamente giocate se interessati e se potete ovviamente andare al concerto, se no lasciate l'opportunità a chi davvero ci tiene.
2: Esattamente, una location bellissima, infatti siamo molto emozionati per chi vincerà questi biglietti. Allora, le parole di oggi sono... Avviso, vendita, grande, protesta, temporaneo.
1: Magari c'è qualcuno di nuovo e non sa come funziona. Vi abbiamo dato 5 parole, dovete trovare una sesta parola che vada di comune accordo con le 5 che vi abbiamo appena detto e che ripetiamo. Avviso, vendita, grande, protesta e temporaneo.
2: 393-7366-170. Chi si porta a casa due biglietti per Noemi?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per Noemi, mercoledì 8 luglio a Castello di Udine. State giocando con noi al gioco della parola misteriosa.
1: Le parole di oggi sono avviso, vendita, grande, protesta e temporaneo. Come sempre giocate in tantissimi, iniziamo a leggere ad ascoltare un po' di messaggi.
0: C'è Isacco che ci prova con annuncio, ma non è la risposta corretta. Poi, ciao bella monella, sono Walter. La parola può essere annuncio, anche lui, no, niente da fare. C'è chi dice sciopero o sconto, entrambe sbagliate.
1: Tanti hanno provato con sciopero, sentiamo
2: ciao,
1: lui.
2: Ciao.
1: Posto?
2: O avviso?
0: Secondo me posto è la parola più utilizzata al nostro gioco della parola misteriosa.
1: È vero, è nella top 3 sicuramente. Sì. C'è Emanuele che ci prova con evento. No, ciao, la parola potrebbe essere atto. Lei è Livia da Brescia.
0: Ciao
1: no.
0: Livia, niente da fare. C'è chi gioca con la parola lavoro. No, stato, Denis. No, poi chi c'è? Pronto?
1: Pronto?
3: La parola da indovinare è messaggio.
0: No, niente da fare, mi dispiace.
1: Ci dispiace moltissimo. Ciao, la parola misteriosa di oggi è ufficiale. No, ragazzuoli, ve le ripetiamo. Ci sono in palio due biglietti per Noemi.
0: Avviso, vendita, grande, protesta e temporaneo. Qual è la parola misteriosa di oggi?
4: 393 73 66 170 e il numero

0: ecco, diranno tutti quelli che non hanno indovinato la parola misteriosa di oggi.
1: Allora, anche oggi siete stati tantissimi, vi ringraziamo. Il premio era gordo gordito, due biglietti per Noemi, mercoledì 8 luglio a Castello di Udine. Avete giocato in tantissimi, ma soprattutto indovinato in tanti.
0: Molti, molti. Le parole erano avviso, vendita, grande, protesta e temporaneo.
1: La parola era cartello, quindi il cartello di avviso, sì. Il cartello di vendita, sì. Un cartello può essere anche grande, grande, ovviamente, un cartello di protesta, protesta. E un cartello temporaneo, magari quelli per i lavori, no? Quando fanno i lavori per strada.
0: Esatto, esatto. Tanti avete giocato nel modo corretto, tanti avete sbagliato. Abbiamo cercato di avvisare un po' tutti perché tanti volevano andare a vedere Noemi.
1: C'è stato anche un colpo di scena, perché in realtà la vincitrice era una disegnata.
0: Ha rifiutato.
1: Disegnata?
0: Designata
1: era Nina, sì. Però ha rifiutato perché è troppo lontano, quindi il premio scivola direttamente al secondo, che è un maschietto e si chiama Daniele.
0: Bravissimo, bravissimo, ti sei aggiudicato due biglietti per Noemi mercoledì 8 luglio al Castello di Udine, una location bellissima.
1: Ovviamente se anche Daniele non accetterà, andremo con il terzo, il quarto, esatto. Il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e così via,
0: a seconda appunto del tempo in cui avete risposto. E ce l'ascoltiamo proprio adesso. Questa è Noemi con la sua nuova Tu cosa fai questa sera?
2: Radio Bella e Monella.

0: i fan di Noemi saranno contenti, anche perché il secondo vincitore di oggi ha rifiutato, anche Daniele, quindi la palla passa a Roberta e poi aspettate un nostro messaggio qualora anche Roberta non dovesse accettare i due biglietti, lo ricordo, a Castello di Udine mercoledì 8 luglio per il concerto appunto di Noemi.
1: Abbiamo appena ascoltato appunto la sua nuova hit estiva, Tu cosa fai questa sera?
0: Io questa sera penso, rifletto.
1: Sei nel chill.
0: Rifletto.
1: Mangi qualcosa con la nonnina.
0: Certo, penso e rifletto. Faccio questo. Non mangio né con la nonnina né niente. Penso e rifletto oggi. Giornata di recupero energie.
1: Bene, noi andiamo in pubblicità. Segnatevi il numero perché qui si gioca tutti i giorni con Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Hai fatto bene. Orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: bella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 13.
2: Notizie di Radio Bella e Monella.
1: Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento con l'informazione. Rivediamo le ultime news. Una presunta truffa legata alla trading online ha portato alla denuncia di un 18enne di Thiene, ritenuto il destinatario di circa 31.000 euro versati da una vittima vicentina convinta di partecipare ad un programma di investimenti finanziari. La proposta prometteva profitti elevati in tempi rapidi e con un impegno economico iniziale contenuto.
3: Si è chiuso nel Veneto il progetto PNRR Mille Esperti, che aveva lo scopo di rafforzare la capacità amministrativa regionale degli enti locali e garantire l'effettiva attuazione delle riforme in materia di semplificazione. Accanto alla riduzione dell'arretrato si registra una generale diminuzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti, in molti casi in linea o migliori rispetto al target di progetto.
1: La rassegna letteraria Resistere di Bassano del Grappa viene festeggiata in Piazza Libertà con due eventi esclusivi. Il 12 giugno sarà ospite il fotografo Steve McCurry, mentre il giorno successivo toccherà ad Alberto Angela. Nel mezzo un fitto calendario di incontri da giovedì a domenica prossimi nei luoghi più suggestivi della città.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
5: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
4: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Mongi il Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
13: Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Bella e Monella.

0: Questo a tutti, secondo me, almeno una volta nella vita, soprattutto quelli che magari hanno praticato sport, di essere mandati magari da qualche fisioterapista, e poi c'era sempre quell'amico che ti diceva: ma ti do io il nome di un amico che fa l'osteopata? E tutti dicevano: ma no, ma non è una scienza riconosciuta, non mi sento al sicuro. Ecco, il mondo è cambiato ufficialmente.
1: È ufficiale, appunto, l'osteopatia entra nel Servizio Sanitario Nazionale. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, quindi è proprio veritiera, su un decreto sull'equipollenza dei titoli in osteopatia, quindi si completa così questo percorso attuativo che è stato previsto dalla legge 3 del 2018, quindi è un po' che se ne sta parlando.
0: Beh, insomma, sono passati 8 anni, forse anche qualcosa di più, finalmente viene registrata questa, come si può dire, disciplina.
1: Questo lavoro,
0: questa professione,
1: una vera professione.
0: E quindi saranno felici ovviamente tutti gli amici osteopati che ci stanno ascoltando, e che ovviamente finalmente possono essere riconosciuti come tali.
1: Esatto, anche perché comunque hanno studiato, hanno avuto dei titoli pregressi, un'esperienza professionale anche maturata nel tempo, e c'è un grande studio nell'osteopatia in questo settore.
0: Siamo super contenti. Se magari c'è qualcuno all'ascolto che magari può anche spiegarci un po' le differenze tra la fisioterapia o appunto l'osteopatia, o magari anche semplicemente qualcuno che è contento di questo nuovo traguardo.
1: Se ci siete anche mai andati dall'osteopata.
0: Certo.
1: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: modo sai che quando vuoi aspettiamo di farci del male.
1: Shiva con Tony Boy, Polvere su Bella Monella. Stiamo parlando di osteopatia, questa disciplina bellissima che ci hanno anche un po' spiegato.
2: Sentiamo lei.
3: È ufficialmente diventata professione sanitaria e adesso noi nati appunto prima di questo decreto, stiamo aspettando le direttive per l'equipollenza del titolo, che è ancora incerto, però sì, è ufficialmente professione sanitaria.
2: E allora possiamo dire è fortuna, evviva anche l'osteopatia.
1: Molto, siamo molto contenti di questo. Salutiamo Giulia che ha mandato questo.
2: Grazie
1: questo
2: Giulia per
1: messaggio.
2: Il feedback. Se c'è qualcuno che conosce anche la differenza tra fisioterapia e osteopatia, ce lo dica con un audio.

0: con Enrico Nigiotti, sabato sera qui su Radio Bella e Monella. Ma allora, qual è sta grande differenza tra la fisioterapia e l'osteopatia?
1: Allora, è proprio l'approccio che hanno queste due figure. Allora, il fisioterapista è un professionista sanitario laureato che si concentra sulla riabilitazione dei traumi del singolo posto, tipo la spalla,
0: lo stiramento,
1: il ginocchio, esatto, hai avuto un intervento chirurgico, una patologia anche neurologica, mentre l'osteopata adotta un approccio olistico, quindi utilizza esclusivamente manipolazioni manuali. Ma cosa significa olistico? È molto interessante come termine.
0: Che usa l'olio?
1: No, che considera praticamente la persona come un unico sistema integrato, quindi corpo, mente, emozioni, tutto collegato.
0: Quindi diciamo che ne so, magari ho male a un dente, può essere questa cosa.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: e vorresti essere tu al suo posto.
1: C'è
0: da dire che dopo una seduta di osteopatia, se siete un po' messi male, non prendetevi impegni. Cioè, possono capitare dei giorni che vi sentite un po' spossati, un po' che vi gira la testa. Quindi non pensate poi di andare a fare aperitivo, andare a fare festa, perché ve lo dico, non ce la farete.
1: Non si può. Altra cosa però che c'è da dire anche sui video sui social, quando mi capitano, sono sempre tutte super fighe. Vabbè, è la verità, è la verità. Ma no, la dottoressa. Cioè, il paziente.
0: Beh, certo. Con tutto il rispetto, mica mettono l'anziana di 80 anni.
1: Vabbè, però io lo guarderei anche sull'anziana di 80 anni. Cioè, sarebbe bello sentire i croc di un corpo di un ottantenne.
0: Probabilmente rimane lì se fa quei movimenti lì.
1: Quindi, dai, tralasciando anche i video sui social, l'abbiamo detto, quella che può essere la prima grande differenza sta tutto su questo termine olistico che abbiamo detto nell'intervento precedente.
0: Esattamente, quindi un unico sistema integrato, corpo e mente sono collegati, ed è molto interessante capire anche la causa, quindi si ricerca l'origine profonda di questo problema e non solo il sintomo.
2: Radio Bella e Monella.

0: dire anche un'altra cosa. Quanto è rilassante guardare i video delle persone che fanno appunto osteopatia e che ti toccano e vedi il video di quella persona messa lì nel lettino, poi...
1: Sì, e

0: negli ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Vuoi riempire il carrello?
13: Di più!
12: Vuoi fare scorta risparmiando?
13: Di più!
12: Vuoi prezzi bassi sempre?
13: Di più! Scegli!
12: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
19: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
20: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: pillolina di Italiamo. Come sempre, anche in questo caso erano tre canzoni, una dietro l'altra. Prima Cosmo con l'amore, poi gli 883 e c'era anche Fabri Fibra.
1: Sei un mito degli 883, Fabri Fibra, stavo pensando a te.
0: A me?
1: No, sì, sì, a te.
0: A me? A grazie. Cucciola.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Abbiamo riportato questa notizia che in realtà è da verso fine maggio che l'osteopatia è entrata appunto in gazzetta ufficiale, quindi nel servizio
1: sistema nazionale
0: sanitario. Abbiamo chiesto un po' anche il vostro parere al 393-7366-170. Lui dice: personalmente vado dall'osteopata da anni per problemi alla schiena e devo dire che mi ha aiutato molto. Se questa figura è stata riconosciuta ufficialmente nel SSN, penso sia una buona notizia, soprattutto per chi oggi deve pagare tutto di tasca propria.
1: Sono d'accordo, anche perché allora andare dall'osteopata non è molto, cioè non è economico. Se vai da un privato,
0: io non sono mai stato, tu sei mai
1: allora
0: praticato?
1: Almeno 70 euro li spendi
0: per la seduta, quindi
1: sì, dai, 70 in su,
0: non importa quante cose ti scrocchia, cioè, no. 70 euro per tot tempo.
1: Beh, sì, okay. Sì, assolutamente sì, dai 70 in su fai questa seduta.
0: E secondo te, è una cosa che va poi riportata,
1: certo,
0: più volte, o quando hai male vai a scrocchiarti e poi ci torni, che ne so, tra due anni?
1: Allora diciamo che dipende sempre dalla persona,
0: okay.
1: Quindi ogni persona ha il suo trattamento specifico, quindi direi di non dire cose che non sono vere,
0: inappropriate. Radio Bella e Monella, tu

0: osteopati di più di quello che pensavo, ce l'ho fatta.
1: Io no, a me non torna niente in tasca, anzi, però io voto osteopata.
0: Voto? Metti la X.
1: Sì, io da quando ho iniziato a andare dall'osteopata, che sono ormai 5 anni, ho risolto un sacco di problemi.
0: Lui dice: ho provato l'osteopatia per un dolore cervicale. Sì. Io ne soffro tanto, quindi sono molto interessato. Che dice: trascuravo da mesi e mi sono trovato molto bene. Detto questo, continuo a pensare che ogni problema vada valutato comunque prima da un medico. Osteopata, sì, ma senza considerarlo, dice, una soluzione per tutto.
1: Vorrei dire quello che penso. No,
0: dillo.
1: Ma non posso.
0: Perché?
1: No,
0: dai.
1: No. No,
0: ma
1: no.
0: È bello del mondo della radio. Che
1: non
0: pensi?
1: Posso, non posso.
0: Perché vuoi offenderlo?
1: No, non voglio offendere. Sono certa di questa idea.
0: Perché
1: che...
0: è stata una frecciatina a dire che è come se l'osteopata non è un medico?
1: Adesso sarà un medico perché è entrato nel sistema sanitario nazionale, quindi non si può più dire niente.

0: visto che abbiamo parlato di medici, ci ha scritto proprio un medico, il dottor Alessandro, non vuole che diciamo il cognome.
1: Se no i pazienti poi lo riconoscono.
0: Esatto. Credo che il dibattito non debba essere tra favorevoli o contrari, ma sulla qualità delle cure. Qualunque professione sanitaria deve dimostrare efficacia, sicurezza e appropriatezza. Esatto.
1: Così, dottor Alessandro, bravo.
0: È proprio così, amico.
1: Allora, a me piace invece molto il messaggio con cui anche chiuderei un po' questo discorso, dove lui dice: secondo me le varie figure professionali dovrebbero collaborare di più, quindi medico, fisioterapista, osteopata, e dice: quando lavorano insieme l'unico che ci guadagna è il paziente, quindi potrebbe essere
0: esatto.
1: La soluzione.
0: Invece molte volte non è così, anzi vai da uno, ti dice di andare dall'altro, ma lui non ha capito niente, dovresti andare dal fisioterapista, poi vai dall'osteopata, poi
1: aspetta, ci tengo a fare anche una precisazione: non è soltanto il dibattito fisioterapia e osteopatia, cioè è anche dermatologo che parla male dell'altro dermatologo, che parla male del dermatologo pubblico, cioè qualsiasi cosa.
0: Sì, vero. Cerchiamo quindi di non fare troppi esempi generali, ma insomma, bravi, salutiamo tutti i medici che sono all'ascolto, ma soprattutto tutti gli osteopati che finalmente adesso entreranno nel sistema nazionale.
1: Sono dimenticato una cosa importante. Dobbiamo fare un messaggio di auguri, ci stanno ascoltando. Dice: ciao, sono Stefania e volevo chiedervi se riuscite a fare gli auguri alla mia mamma Luisa, che oggi compie 66 anni.
0: Luisa, buon compleanno! 66, che bella età! Radio

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delex.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delex.it.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Radio Bella e Monella.
11: Seduce la mattina. La mia serotonina. Mi fa alzare l'autostima.
10: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
12: Ora. Le 14. Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
15: Il 12, 13 e 14 giugno la Val di Zoldo ospita l'edizione 2026 del Dolomiti Extreme Trail. Sentiamo il fondatore del gruppo Mecis, Andrea Ciccini.
16: Le novità sono che è una gara che continua a portare tantissime emozioni, a crescere. I numeri di oggi siamo quasi a 3.300 iscritti, di cui 1.000 atlete donne da tutto il mondo, perché è una gara che sta diventando sempre più internazionale. Abbiamo quest'anno 70 countries da 5 continenti, quindi la Val di Zoldo diventa di fatto una valle internazionale. L'evento ormai di Dolomiti Extreme Trail lancia l'apertura della stagione a tutte le valli limitrofe, da Cortina alla Gordino, ovunque si conferma grande evento internazionale con una propulsione legata al mondo sport per gli amanti della montagna e del trail running.
15: 12, 13, 14 giugno Dolomiti Extreme Trail in Val di Zoldo. Tutte le informazioni su dolomitiextremetrail.com.
17: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
18: Deghi arredare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io!
0: Deghi provare.
18: Deghi fidarti.
0: Perché se non deghi, non ci credi.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
22: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
22: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
23: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Bella e Monella, tu.

0: Di puntata che ieri è stata una super giornata di sport, ovviamente coronata dal successo a Monte Carlo di Kimi Antonelli, ma c'è stato anche il tennis, Cobolli che è arrivato comunque in finale, quindi tanta roba,
1: un'impresa incredibile. Zverev si è portato a casa il trofeo del Roland Garros e poi
0: c'è stata anche la nazionale italiana, ovviamente era solo un'amichevole, però seconda amichevole degli azzurri con tutti gli under 21, praticamente la squadra che si è portato dietro il CT Baldini, altra vittoria, oltretutto in 10 uomini per più di 20 minuti.
1: Davvero? Quindi... dammi più informazioni perché io non l'ho vista.
0: Hanno vinto 1-0, gol nuovamente
1: contro di chi? Quinta.
0: Contro la Grecia.
1: La Grecia.
0: Un'avversaria, dai, non dico sicuramente.
1: Onesta.
0: Non parliamo di Olanda, Germania, però ricordiamoci che sono ragazzini.
1: Sì.
0: Hanno vinto nuovamente per 1-0, gol ancora di?
1: Di?
0: Il tuo idolo, dai.
1: Gioca, chi ha segnato? Pia Esposito ancora
0: Pia Esposito. E che gol,
1: ma è forte Pio.
0: Uno stop.
1: Sia lui che suo fratello sono molto forti.
0: Ha fatto uno stop al limite dell'area, sta palla al volo di collo sul secondo palo, golasso direbbero i brasiliani, ecco.
1: Bellissimo, va bene, tra poco ne parleremo, prima andiamo ad ascoltare gli Eiffel 65 con Cosa Resterà.
2: Radio Bella e Monella.

0: Anna, una tipa come me, la vera Baddy, qui su Radio Bella e Monella. Si parla appunto del CT Baldini, che ieri ha rilasciato un'intervista interessante dopo il match con la Grecia. Ha detto un po' quelle che sono neanche le regole, ma il modo di vivere che vuole lui all'interno dello spogliatoio.
1: Lui ha detto: non puoi presentarti vestito da scampagnata.
0: E già questa è una cosa che è vera. Una volta, se ti ricordi, non so se magari ti capitava anche semplicemente di guardare un po' la TV, guardare le partite, tanti anni fa venivano sempre tutti rigorosamente in tuta, certo, con tutte le cose della società. Al giorno d'oggi capita che arriva un calciatore con questi outfit da scampagnata.
1: Sì, lui dice, aggiunge anche, l'orario e la puntualità è fondamentale, e se non sei in grado, da domani stai a casa. Questa è disciplina, ma questa disciplina va spiegata dai bambini, certo, cioè dai pulcini. Quando crescono devi formarli così.
0: Una cosa un po' più difficile, che però per il CT è sempre importante, quella di pesarsi ogni giorno, stare attento ogni giorno a cosa si mangia, e soprattutto poi, cosa che in realtà aveva già fatto Spalletti, sì, negli spogliatoi niente telefoni.
1: Esatto, si deve parlare di calcio e di tutto con ciò che accade, quindi in allenamento, in partita, sì, ma dice: da me queste regole sono una risorsa, non una punizione. È una cosa formativa,
0: sì, sì,
1: è una distrazione, soprattutto prima della partita. Noi invece cerchiamo un po' di distrarvi da questo lunedì, perché è arrivato il momento di cantare.
0: Di nuovo la vostra voce come protagonista della nostra radio, tutta da cantare, al 393 736 6170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.
1: È arrivato il momento di scoprire chi è stato scelto nuovamente per la canzone che fa. Non litigate, fate i bravi, che prima o poi ascoltiamo tutti quanti. E sempre con le solite regole, ovviamente.
2: Esatto, quindi scegliere il vostro artista preferito che non sia passato, e ovviamente una canzone in italiano. Quelle in inglese non le possiamo mettere.
1: È in americana?
2: È in americano neanche.
1: Pugliese?
2: Pugliese sì.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao, vorrei ascoltare la canzone che fa.

0: per ore. Ciao e grazie.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Giuliano Palma e The Blue Beat con Messico e Nuvole. In precedenza abbiamo anche ascoltato la canzone che fa, era La Balorda Nostalgia.
1: Sarà passato qualche annetto, ma comunque la cantiamo sempre, comunque. Non può mancare mercoledì, vero?
0: Beh, in realtà, ma l'anno scorso, se non sbaglio. Inizio dell'anno scorso era.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, sì.
0: Va bene, comunque. Stiamo parlando di CT della Nazionale. Abbiamo detto niente telefoni, vestiti in maniera decorosa o con la tuta della Nazionale, ovviamente. E poi presentarsi in orario. Queste sono alcune che in realtà sembrano anche abbastanza banali, sì, ma che non lo sono più a quanto pare.
1: No, no, c'è Pietro che dice: ciao ragazzi, secondo me Baldini ha ragione. Se rappresenti l'Italia non puoi arrivare in ritardo o vestito come se andassi a fare una grigliata tra amici. La maglia azzurra va rispettata.
0: Quando dicono vestito un po' come ti pare, non me ne voglia, a me viene sempre in mente Rafa Leao. Sai, lui è tutto fissato con la moda.
1: Perché
0: tutto,
1: è un esaltato.
0: Tutto con questi cappellini, ste collane.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
16: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
17: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
16: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
19: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: La
16: lavorare meglio. Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: erano.
1: Gli anni su Bella e Monella. Sì. Bella e Monella.
2: Altra pillola, altre canzoni, come sempre una più bella dell'altra. L'ultima era quella di Elodie e si intitola Guaranà.
3: Poi abbiamo riascoltato Luca Di Risio con Per Sempre e Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.
1: Bella e Monella.
2: Noi dobbiamo ricordarvi un evento importante, quello che si terrà dopodomani, mercoledì 10 giugno, al Karaoke World Record al Naviglio.
3: Radio Bella e Monella ti aspetta al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record. Dalle 21 ci sarà un sacco di gente per cantare tutti insieme.
2: Ci saranno un sacco di hit, i ritornelli che più sapete a memoria, le sapete tutte, le canzoni da ballare, urlare, a battere il cuore, insomma, noi vi aspettiamo perché sarà una super festa.
3: Una super festa con lo staff di Radio Bella e Monella, i DJ e tutte le vostre voci, migliaia di persone pronte a stabilire un nuovo record. Mercoledì 10 giugno, Karaoke World Record, Naviglio, Padova, dalle 21.

0: ancora.
1: Bellissima questa canzone.
0: Pezzone. Questo è uno di quei brani che la nostra generazione ha vissuto in pieno e che avete ascoltato almeno 1.355.000 volte.
1: Veramente. Tiziano Ferro poi ha fatto dei concertoni. Tantissime persone all'ascolto sono andate e sarebbe anche bello ogni tanto chiedere sempre a che concerti andate. Oggi manca una settimana.
0: Manca una settimana a chi?
1: Achille Lauro.
0: Achille Lauro. Spettacolare.
1: San Siro 2026.
0: Nel fuori onda abbiamo visto delle immagini del concerto di Cesare Cremonini. Spettacolare.
1: Cosa dobbiamo
0: ragazzi,
1: dire? Io Cesare lo amo. Ho avuto la fortuna di vederlo a Lignano e le emozioni che mi sa dare lui, pochi artisti italiani me le sanno
0: tipo,
1: dare.
0: Tipo facciamo una top 3, dai, una top 3 emozioni forti. Cesare?
1: Posso stare in generico o solo italiani?
0: Solo italiani.
1: Ok.
0: Top 3, abbiamo detto. Mettiamo dentro
1: Cesare Cremonini.
0: Poi
1: chi mettiamo dentro?
0: Me lo devi dire tu.
1: Mettiamo dentro Marco Masini.
0: Ok.
1: E mettiamo dentro una donzella, Elisa. È stata fenomenale.
2: Beh, Elisa si è andata anche là, il concerto.
1: Fenomenale. Ah, beh, certo, ti dico di quelli che sono andata. Un altro che è molto forte è Neck. Questa è Perdonare.
3: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi.

0: dicendo amico dove si balla chiude quelle che sono le nostre tre ore insieme. Tra poco arriva Rocky Rocchito, va bene?
1: Noi vi mandiamo tanti bacini bacetti e ci risentiamo domani alla stessa ora dalle 12 alle 15. Ciao!
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Di più! Scegli di...
3: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
0: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
9: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
0: Ele, muoviti!
9: Arrivo!
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
13: Rifiuto con 2O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 15 e 2 minuti.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: Vi portiamo nel cuore delle Terme Euganee, vi portiamo alla Terme Preistoriche, Resort e Spa. Benvenuta l'amministratrice e delegata Angela Stoppato.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Terme Preistoriche è uno dei primi hotel di Monte Grosso, è stato costruito agli inizi del Novecento dal mio bisnonno, quindi io insieme a mio fratello siamo la quarta generazione che gestisce e fa crescere Terme Preistoriche. Quindi un hotel storico che proprio anche nella sua struttura principale ricorda anche l'eleganza, no, degli inizi del Novecento, e su cui tra l'altro ultimamente siamo anche intervenuti parecchio proprio per ristrutturare e innovare anche la parte più di design. Siamo un hotel storico che appunto, come diceva lei, unisce terme e ospitalità. In questi anni abbiamo fatto tantissimi lavori di innovazione, a partire dal 2019 quando abbiamo aperto Nero Spa. Nero Spa è una spa olistica, innovativa, una destination spa, è stata anche inclusa qualche anno fa nella guida delle 50 migliori spa d'Italia e offre un'esperienza completamente nuova di benessere.
4: Quella di Terme Preistoriche è una storia lunga, la potete ascoltare integralmente andando sul sito classe1.it e accedendo alla nostra sezione podcast. Buon ascolto!
3: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 600.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fustea.it.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
7: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
6: Spiega meglio.
7: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalati. Non vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: questa puntata meravigliosa. Ma buongiorno a tutti, buongiorno. Lunedì 8 giugno 2026, 10 minuti dopo le 15. Hanno terminato un po' in ritardo i nostri colleghi Dallan e Damiano. Non importa, fa niente, perché noi li salutiamo e li ringraziamo e sapete benissimo che torneranno domani. State sempre ascoltando Radio Bella e Monella in compagnia di Rocky ed in sostituzione di Alvise, che tornerà poi operativo mercoledì fino alle ore 16. In queste ore vi racconterò un paio di cose interessanti e vi lancio già, dai, facciamo così un piccolo spoiler di quello che faremo oggi. Parleremo del house swap, un fenomeno che sta prendendo sempre più piede negli ultimi tempi. Tradotto in parole molto semplici, perché magari qualcuno non sa l'inglese, sempre più persone scelgono di scambiarsi casa per le vacanze, un modo diverso di viaggiare che sta conquistando tantissimi italiani e non solo. Poi attenzione, ascoltatemi molto bene, perché nell'ultima mezz'ora giocheremo anche oggi per assegnarvi due biglietti che vi garantiranno l'accesso per il concerto dei Moda. Quindi attenzione, tenete il telefono alla mano, accendete la radio, alzate il volume, ascoltate anche un pochettino Rocky, anche perché poi si gioca, quindi state molto attenti. Intanto noi cominciamo pian pianino dal 2018 con Cesare Cremonini, che arriva con Kashmir Kashmir.
1: Radio Bella

0: Coco e Joliere con Video Hot. Ma sì, se volete mandatemi pure anche un video hot. Magari le persone, voi che state ascoltando la prima volta che accendete la radio in questo momento qui e sentite Rocky, per conoscerci meglio potete mandare anche video hot. Anzi no, meglio lasciar perdere, perché stavamo parlando del house swapping, ovvero più che altro perché negli ultimi anni il modo di viaggiare è cambiato molto. Diciamo che sempre più persone cercano soluzioni più economiche, sostenibili, che permettano di vivere esperienze autentiche. Quindi c'è appunto, è nato questo fenomeno qui che si definisce come scambio di case, appunto definito house swapping. Una formula che consente di trascorrere le vacanze o periodi di lavoro in altre città e paesi, soggiornando nell'abitazione degli altri utenti, che posso dire sicuramente molto comodo per le persone che praticano lo smart working, quindi quelle persone che hanno bisogno di andare all'estero, che possono anche lavorare a casa, lavorare da casa appunto, però magari soggiornando sempre all'estero in case che costano anche molto meno rispetto magari ad hotel in cui vai a spendere un sacco di soldi per solamente una notte, perché poi sappiamo che i prezzi stanno aumentando. Quindi questa è una soluzione molto molto abbordabile. Continuiamo con la musica, perché arrivano gli 883 dal 1997 con La regola dell'amico qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

Abbiamo capito che sta nascendo questa tendenza qui, sta riesplodendo questa tendenza, ovvero dell'house swapping, che è uno scambio di casa tra due persone o famiglie che permette di trascorrere vacanze o periodi di lavoro in un'altra città o addirittura anche in paesi lontani, senza dover pagare affitti di un hotel, o comunque paghi leggermente meno perché magari ti danno una casa con tanti benefit, eccetera, eccetera, dove potrai usufruire di tante cose che ci sono all'interno. Che abbiamo detto anche che è una soluzione ideale, secondo me, per chi magari lavora in smart working, che magari invece di dover cercare un affitto lungo dal costo abbastanza alto, usufruisce di questa possibilità. Come sempre però, anche nelle cose belle ci sono anche le cose brutte, perché naturalmente non è una soluzione adatta a tutti, cioè bisogna anche essere disposti a mettere a disposizione la propria abitazione e anche a fidarsi delle altre persone, perché poi non è che dici va, scambio la casa con uno che mi sono messo in contatto, soluzione comoda, sì, poi dipende, devi anche secondo me conoscere un po' bene la persona che ti sta entrando in casa tua e che ti alloggia direttamente lì. Però noi continuiamo con la musica, perché arriva il Zero Assoluto dal 2006 con Svegliarsi la mattina.

con Salda Vinci. Per sempre sì, qui su Radio Bella Monella. Noi concludiamo la prima mezz'ora assieme, però vi ricordo che durante la seconda mezz'ora, dopo la pubblicità, giocheremo per vincere due biglietti che vi garantiranno l'accesso a questo gruppo musicale pop italiano dei Moda. Quindi telefoni alla mano, dai, sveglia su che tra poco si gioca. Ci risentiamo tra pochissimo.

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market Aderenti.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali?
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
5: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
7: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto Promo Centri Estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E dai che ci siamo appena ascoltati le tre pillole di Italiamo previste per oggi e abbiamo ascoltato gli 883 con Tieni il tempo, La messa con Maria e ad aprire il primo brano Giuliola Cinghetti con La pioggia, ma sempre qui su Radio Bella e Monella. Dai e dai che si gioca!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E finalmente sì, si gioca, è gratuito, non dovete mandarmi nessun PayPal, ma dovete darmi la soluzione corretta prima degli altri, ovvero avete la possibilità di vincere due biglietti che vi faranno entrare e cantare ovviamente al concerto dei Modà previsto per domenica 5 di luglio a Villa, adesso ve lo dico subito, però mettiamo anche la base suspense, giustamente, un po' così perché ci piace. Due biglietti per domenica 5 di luglio a Villa Manin, a Codroipo. Come si gioca? Molto semplice. Dovete rispondere correttamente al seguente quesito. Siete pronti? Siete carichi? Allora, dove e in che anno si sono formati i Modà? Quindi, A. Milano nel 2002, B. Roma nel 2002, C. Milano 2003, Roma 2007. Quindi ripeto: A. Milano 2002, B. Roma 2002, C. Milano 2003 oppure D. Roma 2007. Il più veloce che mi dà la soluzione tramite messaggio scritto oppure vocale al 393 7366 170 si aggiudicherà i due biglietti per i Modà.

0: dal 1998, Biagio Antonacci. Quanto tempo è ancora questo Radio Belle Monella? Abbiamo appena giocato per darvi la possibilità di vincere due biglietti che vi garantiranno l'accesso al concerto dei Moda previsto per domenica 5 di luglio a Villa Manin. Si è giocato con questo quiz. Dovevate dare la risposta esatta a questa domanda. Dove e in che anno si sono formati Moda? A. Milano 2002. B. Roma 2002. Milano. C. Milano 2003. D. Roma 2007. Sono arrivati un sacco di messaggi. Magari leggiamone qualcuno. La risposta era la B. Non proprio. La risposta corretta era questa qui?
1: No. Roma 2002.
0: Non proprio. Hanno dato diverse risposte, la C, la B, 2007, forse un po' troppo tardi. Luciano dice la C, poi Enrico dice la C e niente, però abbiamo la soluzione, certo, perché la prima che ha risposto correttamente a questa domanda e che si è portata a casa i due biglietti per i Moda è Eleonora, che ha dato la risposta corretta, la A. Brava Eleonora, brava brava, ma sei contentissima? Vediamo se ha inviato anche un messaggio vocale. Sentiamola, sentiamola, sentiamola.
2: Evviva, che gioia!
0: È bravissima, grazie, grazie. Brava brava brava, prego prego. Però non vi preoccupate, perché si giocherà anche domani.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: al 2006, Gianna Nannini con il brano Io. Noi concludiamo questa puntata del primo pomeriggio, vi lascio assieme ad Andrea Ferrara e noi ci risentiamo questa sera assieme a Greta dalle 19 alle 21, sempre qui su Radio Bella e Monella. Ciao! Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Motore. Azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Il buongiorno si vede dal mattino.
7: Buongiorno Unca!
8: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
9: Non potete perdervelo!
10: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 16.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Ben trovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, code a tratti tra Milano Sud e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. In direzione Napoli code tra Lodi e Casal Pusterlengo per un veicolo in fiamme. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code di 5 km tra Rovato e Ponte Oglio per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione. È tutto.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

aprire queste nostre tre ore insieme, signori. Sono tornato ancora anche in questo lunedì, Andrea Ferrara con voi per tre ore, dalle 16 fino alle 19, qui su Radio Bella e Monella. Signori, però prima di cominciare, prima di dire qualunque cosa, dobbiamo farlo con lei, con la nostra

0: No, non c'è Alvis, ancora no, per le prossime 3-4 giorni. Poi tranquilli, da venerdì torniamo tutte e due in attività senza problemi qui su Radio Bella e Monella a fare tutto quello che sappiamo fare meglio, ok? Cioè niente, forse, ma no, dai, qualcosina riusciamo anche a fare bene, signori. Vi ringraziamo, vi abbracciamo per tutti quelli che continuano ad ascoltarci, è sempre bellissimo, però abbiamo tante cose da fare, ok? Abbiamo il resocontone che fra poco partirà adesso. Prima del resocontone, prima di tutto quello che accadrà nelle prossime 3 ore, tra news, sottosopra, gioco, vi regalo anche dei biglietti per andare a vedere i Modà, quindi non potete proprio scappare in queste 3 ore. Prima di tutto questo andiamo avanti con la musica, sì, perché voglio accogliervi con un po' di musicalità, va bene? Con una grande, grande voce del panorama italiano, c'è lui, Eros Ramazzotti, direttamente dal 2012, un angelo disteso al sole, qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: Coez, Mr. Nobody, chiaramente qui su Radio Belle Monella con me, Andrea Ferrara, per le tre ore che seguiranno fino alle 19. Signori, è il momento di cominciare col nostro resocontone. Notizie importanti, ma tra l'altro scusatemi, noi per il resocontone c'è di tutto e di più, però fra poco facciamo partire la sigla. Nel frattempo io vi dico la prima notizia che arriva dal weekend, dalla settimana, che vi racconta un po' quello che è successo, ok? Magari vi siete persi queste notizie e noi ve le regaliamo, vi passano così e vi arrivano a voi, va bene? Prima notizia. Attenzione, perché Rose Villain è diventata mamma e siamo contentissimi. È nata a New York il figlio Francis Knight, quindi dovrebbe essere tipo il nome Knight Cavaliere, quindi Francesco Cavaliere. È bello come roba, eh? E tra l'altro di cognome fa Ferrara, se non sbaglio, perché la cantante appunto è sposata con 6PM, che si chiama Andrea Ferrara, quindi io li abbraccio tutti e due, è sempre bello, sono sempre molto contento, ok? Quindi in bocca al lupo a tutti e due come genitori e soprattutto benvenuto Francis Knight.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Mauro, Comuni Immortali, tra l'altro lui che ha cominciato il tour ieri sera negli stadi, quindi lo abbracciamo, in bocca al lupo per il tour Achille. È il momento adesso, prima l'abbiamo persa un attimo, ma c'è anche la sigla del nostro resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto. In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
0: Boh.
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
0: resocontone. Beh, già ve l'ho detto prima, no? Le notizie che vi siete persi durante la settimana, durante il weekend, magari vi sono passate un po' così sotto il naso, ma noi ve le raccontiamo, io ve le racconto adesso in questa nostra primissima mezz'ora. Abbiamo parlato prima della nascita del figlio di Rose Villain,

0: Bagordi, diciamolo così, Bagordi, quindi, capito? Camminavano tutti là, i grandi VIP, dove giorni prima magari facevate altro, ma non importa. Comunque, signori, ultima notiziona del resocontone: under 17 sul tetto d'Europa. L'Italia, under 17 di calcio, ha raggiunto il Belgio al 90esimo col pareggio e poi ai rigori lo abbiamo battuto, e quindi siamo campioni d'Europa. Certo, campioni d'Europa under 17. Vediamo di non bruciarli questi campioncini.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fisica di Ermal Meta a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco parliamo con voi al 393-7366-170.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
8: Tutta da cantare.
7: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
8: Di Radio Bella e Monella.
7: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
9: Vuoi riempire il carrello?
10: Di più.
9: Vuoi fare scorta risparmiando?
10: Di più.
9: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
12: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
21: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
20: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
21: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
20: Mmm, che bontà!
21: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Ti ho

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M ci ha fatto ascoltare Lodi con Guaranata, Kage Ketra featuring Ferreri con Scimmi Scimmi e Mida con Che Pasa. Era così? Sì, ci sta come cosa. Questi erano gli anni, signori, grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Torniamo finalmente a parlare con voi, a indagare cosa passa nelle vostre vite. Detta proprio alla spagnola, cosa passa nelle vostre vite. Ma, signori, oggi voglio andare un attimo più nello specifico. Perché? Perché ormai è finita la scuola, lo sapete, almeno quasi per tutti. Per esempio i nidi continuano fino a fine luglio, ma le scuole, quelle diciamo dalla materna fino alle scuole superiori, vanno avanti, va bene? Vanno avanti, vanno avanti nel senso che si spostano a settembre, perché basta, sono finite, va bene? Ecco, quindi voglio domandarvi questo. Voglio parlare dei gruppi mamme e papà, gruppi genitori, va bene? Ci sono quelli su WhatsApp, lo sapete, c'è chi li apprezza, c'è chi non li apprezza, c'è chi vorrebbe uscirne, c'è chi vorrebbe bruciare il telefono, insomma dipende, però voglio indagare su questa cosa, sul regalo, il regalo fatto alle maestre, perché succede, no? A fine anno, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli, chiaramente non accade alle superiori, anche perché i professori e le professoresse sono tantissimi, ok, in quel caso lì, però dalle medie in giù, forse le medie solo alla fine del triennio, ma comunque dalle elementari sicuramente in giù, lì possiamo essere sicuri, c'è questo regalo a fine anno alle maestre, no? Che viene organizzato di solito dal, come possiamo chiamarlo? Il gruppo genitori, vabbè, il gruppo WhatsApp genitori, va bene? E quindi voglio indagare su questo, cosa regalate o avete regalato alle maestre a fine anno? Anche in passato, magari è una cosa che è successa anni fa e volete dirmelo adesso. 393-7366-170. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, c'è Ultimo con Romantica.
2: Radio Bella e Monella.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Angelina Mango a sentire qui su Radio Bella e Monella. Signori, signori, stiamo parlando con voi al 393-7366-170. Stiamo parlando di gruppi mamme e gruppi papà su WhatsApp. Circa, perché stiamo parlando del regalo di fine anno fatto alle maestre o anche ai professori, dipende, potete averlo fatto anche più in là, tipo che ne so, a fine della quinta magari un regalo da parte della classe ci può stare al professore o ai professori in generale, così come alla fine della terza media si fa magari il regalo in conclusione di un ciclo, no? Ecco, alle elementari e alla materne, ma anche al nido, magari si fa anche a fine anno, semplicemente perché è giusto così. E quindi voglio domandare questo: cosa regalate o avete regalato alle maestre a fine anno? C'è lei che ci scrive, allora, molto molto lungo, allora, dice che sua figlia fa gli esami, ok, quindi finisce il 17. Non era la domanda, comunque. Noi a pieno Covid ci siamo ritrovati all'aperto e regalato degli alberelli di agrumi, ok? Non male, alle elementari, questo. Alle medie hanno fatto a me e alle altre due rappresentanti di classe un regalo, appunto ci hanno regalato una tazza con dentro le piantine del caffè. Purtroppo non è riuscita a diventare grande, quindi c'è una piantina di caffè da far crescere. Questa è una figata come cosa. Però quindi ai rappresentanti di classe, non alle male professoresse, capito? Quindi c'è anche questa cosa, forse si fa ai rappresentanti più avanti? Raccontatemelo. Comunque 393-7366-170. Cosa regalate o avete regalato in passato alle maestre a fine anno?
1: Radio Bella e Monella.

0: avanzata, attenzione. Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, a chiudere questa nostra prima ora insieme, continuiamo a domandarvelo: cosa regalate o avete regalato alle maestre a fine anno, alle maestre dei vostri bambini? O magari in passato hanno regalato alle vostre maestre. 393-7366-170.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
3: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
3: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
3: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non ho vent'anni ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 17 in punto.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Al fine di evitare disordini, in particolare causati da minorenni, in molte città si stanno prendendo provvedimenti. È il caso di Jesolo. La questura sta intensificando il monitoraggio sul litorale per arginare gli episodi di violenza tra gruppi di ragazzi. Sono tre le misure preventive disposte in seguito agli accertamenti sui fatti avvenuti nei giorni scorsi. 500 le persone controllate. Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Consorzio Venezia Nuova, Comar, Autorità per la Laguna e Tetis. Proclamato lo stato di agitazione, un percorso di mobilitazione che potrebbe portare allo sciopero. Incertezza sul futuro dei quasi 200 lavoratori. Il provveditorato alle acque non avrebbe trasferito i fondi alla nuova Autorità per la Laguna. A rischio il funzionamento del MOSE. Nelle prossime ore prevista instabilità meteo in aumento su parte dei rilievi del Veneto, con possibilità di rovesci temporali anche per tutta la giornata di martedì, anche in prossimità della pianura. Per questo motivo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato l'allerta gialla per temporali su questi territori. È l'ultima notizia.

0: Lidl anche quest'anno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Permesso? Che bel parquet!
7: Ha visto?
6: Che bel freschetto, condizionatore,
7: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
6: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
7: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
6: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49€ e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Sì.
10: Sì e no.

0: Al 15 giugno prezzi imbattibili. Dash liquido 3 pezzi a 7,99 euro. Orata a 8,90 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a chiudere, anzi ad aprire questa nostra seconda ora, ok? Quasi a chiudere però il nostro argomentone. Stiamo parlando dei gruppi mamme e papà su WhatsApp, quelli della scuola per intenderci. Cosa regalate o avete regalato anche alle maestre a fine anno? Nel corso della vostra vita, magari l'avete fatto 10 anni fa, non c'è problema. 393-7366-170. Scrive lei alle superiori, con l'altra figlia però dice, come rappresentante ho ricevuto una combinazione di piante fiorite. Perché c'è anche quello, capito? Anche i rappresentanti di classe, che siano dei genitori, di solito degli alunni no, però dei genitori sicuramente, ricevono dagli altri genitori un regalo come, non so, ricompensa probabilmente per aver seguito anche i loro figli e difeso anche i loro figli in teoria, in linea di massima, ok? Alcuni regali però, abbiamo fatto una ricerca molto approfondita sui regali che sono stati fatti nel corso degli anni ai maestri, alle maestre, ai professori, alle professoresse. A quanto pare fra i primissimi, che è un po' petacchino come cosa, c'è il biglietto o la lettera di ringraziamento. Ecco, è spesso apprezzato comunque, perché così non devono aggiungere ninnoli in giro per casa, per carità, certo. Se scritti da bambini, se sono piccoli, molto meglio. Se sono grandi e scrivono male, no. No, meglio evitare. Cioè, se uno c'ha 18 anni e scrive no, quelle robe lì non si può fare assolutamente. Però tanti altri regali. Poi i fiori, tantissimo, regalati sempre e comunque. Ma questi sono nella top 10 delle cose più regalate. Io voglio sapere le vostre cose. Cosa avete regalato o regalerete tra pochissimo alle maestre a fine anno? 393-7366-170. Adesso ci sono i Subsonica con una nuova ossessione.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da

0: Regalerete alle maestre a fine anno, o magari mi avete regalato anche ai professori, alle professoresse, insomma, più in là, più in su, anche alle superiori, magari a fine quinquennio, insomma, siamo abbastanza laschi come possibilità. 393-7366-170 per dircelo. C'è lei che dice: ai bambini, cioè fatto dai bambini alle maestre, segnalibro con foto e nomi di tutti i bambini, morsa, borsa della spesa in cotone con stampate le mani dei bambini. Bello questo. È romantico quasi, mi piace assolutamente. Poi c'è una bambina che ci manda, vai.
1: Ciao. Pronto? Radio Belle Monella.
0: Ciao.
1: Volevo dirvi che ho regalato la mia messa di sostegno un astuccio con gatti.
0: Oh,
1: ciao,
0: bello.
1: Grazie.
0: Bello, grazie a te, a me, io non c'entro nulla, grazie a te, bellissimo, bellissimo con regalo. Ancora, ci scrive un insegnante, dice: ciao, sono un insegnante, Saretta, maestra Sara, anzi, l'ho firmata così. Le famiglie mi hanno regalato una piantina, molto bella, mentre un bambino mi ha regalato una borraccia raccolta nel Giro d'Italia. Ciao, maestra Sara, io voglio capire come l'ha raccolta. Cioè, nel senso, secondo te si è buttato in mezzo alla pista e ha preso la borraccia direttamente dalle mani di un ciclista, oppure un ciclista gliel'ha passata? Com'è andata questa cosa? Mi sta molto interessando.
2: Radio Bella e Monella.

0: programma con Marrakesh, volevo capire qui su Radio Belle e Monella. Mi hanno domandato giustamente, ma stai cercando delle idee per fare tu un regalo alle maestre? No, l'hanno già fatto. In teoria l'hanno già fatto, quindi non dovrei avere questa problematicità. Comunque al 393-7366-170 vi sto domandando questo: cosa regalate? O avete regalato alle maestre a fine anno come genitori? Di solito non arriva dal ragazzo assolutamente. Ci sono loro che dicono: buon pomeriggio, questi sono i nostri pensieri per tutti i docenti e bidelli per fine percorso scolastico, medie, con biglietto di ringraziamento, Massimiliano da Vedelago, insieme ai ragazzi della terza C, che salutiamo tutti i ragazzi della terza C. Allora, se non sbaglio, adesso non riesco a zoomare del tutto, ma dovrebbero essere dei ciondoli per dei portachiavi, in teoria, con dei sacchettini, possiamo chiamarli così, evidentemente con nomi, cognomi e quant'altro, ok? Bello! Bello, mi piace, ci sta, elegante, non troppo invasivo, perché non gli state dando qualcosa da mettere in bella mostra in casa, ok? Però è anche un bel ricordo, quindi parecchio interessante. Cosa regalate o avete regalato alle maestre a fine anno? Ultimi secondi per rispondermi.
1: Radio Bella e Monella.

0: voce inconfondibile di Paola Iezzi, stessa direzione a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco, signori, si gioca, regalo 2 biglietti per i Modà, quindi non scappate da qui. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi deghi solo cliccare.
10: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Hai fatto il tuo controllo della vista? Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero alla fila.
17: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie, grazie al nostro Antonellone Cerri, ragazzi, con Italiamo ci ha fatto ascoltare Joliet con Canzone d'amore, Elettra Lamborghini con Voilà, LDA H7 con Poesie clandestine. Grazie, grazie ancora Antonello, questo ovviamente tutti per voi era Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca con i Modà, signori. Domenica 5 luglio, segnatevela come data. Villa Manin, Codroipo. Vi diamo la possibilità di vincere due biglietti per andare a vedere appunto i Modà, ok? È molto semplice. Per vincere non dovete fare cose incredibili. Dovete semplicemente mandarmi un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170 dopo il mio via, mi raccomando, con scritto o detto Modà per me. Se lo scrivete con la A non accentata faccio passare, se scrivete altro non va bene, Modà per me, ok? Quindi vi ripeto, domenica 5 luglio Villa Manin, Codroipo, andate a vedere i Modà, dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta

0: Natale direttamente dal 1990, balliamo sul mondo qui su Radio Bella e Monella. Abbiamo dato i due biglietti per Imodà, che insomma han premiato Villa Manin, Codroipo, domenica 5 luglio. Imodà li andrà a vedere la nostra Marta da Camisano, quindi la salutiamo, una vicentina, e un abbraccione. Vacci, facci sapere, poi ci taggerai, ci manderai le foto, insomma vedremo quanto sei contenta. Nel frattempo vi voglio ricordare anche che dopodomani, quindi mercoledì 10 di giugno, dovete prepararvi con la vostra voce, perché Radio Bella e Monella vi aspetta al Naviglio a Padova, ok, per il Karaoke World Record. Dalle 21 il cuore della movida padovana si trasforma in un gigantesco palco a cielo aperto, dove l'unica regola sarà cantare. Un karaoke, ragazzi, bisogna cantare. Potete cantare le hit che amate, i ritornelli che sapete, anche se non sapete, provate a cantare. Tre console specialissime, DJ e le voci di Radio Bella e Monella, e migliaia di persone pronte a cantare insieme. Ve lo ricordo, mercoledì 10 di giugno a Radio Bella e Monella, al Naviglio a Padova, per il Karaoke World Record.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta

0: 98 Luca Carboni, le ragazze, a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Piccola pausa adesso, tempo di un caffè, se volete anche un piccolo panino, poi torniamo con le news sotto sopra.
1: Vuoi riempire il carrello?
2: Di più!
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più!
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
6: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
7: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
8: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
0: Radio Bella e Monella.

0: giornata da cantare.
1: Ora. Le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Esther Oletto. Ballottaggio, elezioni comunali, in corso lo spoglio delle schede. Il centrodestra vince Lecco, Arezzo, Macerata. Il centro-sinistra strappa Agrigento, tiene Chieti e Trani. Affluenza alle urne al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Un 16enne arrestato a Milano per resistenza aggravata e lesioni dopo aver lanciato prima un sasso, poi un coltello contro un vigile nel quartiere Baggio. Addosso aveva anche un tirapugni. Nella sua abitazione sequestrate armi finte. Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. In tempo di polarizzazioni e contrapposizioni sempre più dure, la Chiesa testimoni unità. È l'appello del Papa che ai vescovi chiede di dare riparazioni alle vittime di abusi. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No,
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: distesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro, e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cliccalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper Market aderente.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Gira qui su Radio Bella e Monella ad aprire l'ultima ora insieme per quanto mi riguarda Andrea Ferrara qui fino alle 19. Lo sapete, è così. Abbiamo fatto dalle 16 fino alle 19, sarà così fino a mercoledì, poi tornerà al Vise, quindi tutto tornerà nella norma a livello orario, non preoccupatevi. Parleremo fra poco delle news sottosopra, parleremo di Shakespeare, parleremo di cinema. Incredibili news, ragazzi, trovate in giro per il mondo, però no, fidatevi, sono molto interessanti. Poi, seconda mezz'ora, si parlerà di sport, perché è successo di tutto e di più durante questo weekend, all'alba dei mondiali, perché fra poco cominceranno appunto i mondiali. So che non ci interessa nulla, ma cominceranno. Che tristezza, ragazzi, che amarezza. Vabbè, tutto fra pochissimo, nel frattempo andiamo avanti con la musica. Dal 2003 i Gemelli Diversi con Mary.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Animali notturni qui su Radio Belle Monella. È il momento adesso di cominciare non con gli animali notturni ma con le news sotto sopra. Parliamo di Shakespeare in Wine, ok? Il teatro si ubriaca, praticamente questo è il sottotitolo non ufficiale di questo progetto. Allora, c'è solo un attore ubriaco a rotazione per ogni spettacolo, gli altri restano sobri per garantire il controllo, insomma, della scena, perché giustamente c'è chi paga per vederli, non è che possono essere tutti ubriachi distesi per terra, no? Spettacoli improvvisati, non ripetibili quindi, con battute modificate e interazioni poi col pubblico anche. Sembra interessante. Allora, il controllo è rigoroso sull'alcol, non stiamo parlando di abuso, stiamo semplicemente parlando di un giusto livello di bevanda, ok? Questo è proprio veramente controllato e vogliono farlo. E c'è coinvolgimento diretto dal pubblico, spesso chiamato sul palco per partecipare all'azione, ed è successo negli States, dove sta avendo, scusate il gioco di parole, un successo crescente con sedi attive a New York e Chicago. Quindi se passate di là, non solo per vedere le Finals NBA, potete anche andarvi a vedere Shakespeare in Wine.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fulminacci, maledetto me, qui su Radio Bella e Monella andiamo avanti con la seconda news sotto sopra. La scienza ci porta avanti o ci porta indietro, dipende, perché l'AI permette a quanto pare di creare avatar realistici di persone scomparse. Questa è la novità in campo scientifico che è arrivata. Il mercato del Grief Technology, così si chiama, supererebbe già i 30 miliardi di dollari, quindi un mercato enorme. Stanno venendo richieste dappertutto. Il sistema usano dati digitali, chiaramente, per replicare voce e personalità del vostro parente non più presente nella vostra vita, purtroppo. Tanti possibili benefici, certo, benefici emotivi, ma anche rischi di dipendenza, perché comunque rimani legato a una persona che purtroppo non c'è più, che non è la persona che hai davanti, perché quella è semplicemente un'immagine di quella persona, ok? Comunque emergono molti problemi anche etici e pericoli legati al deepfake e alle truffe, ok? Quindi, ok, voi volete vedere il vostro caro scomparso, perfetto, ma magari quel caro scomparso viene utilizzato dopo come attore in una pubblicità, capito? Una cosa di questo genere, quindi potrebbe essere un problema. Però è una tecnologia che sta arrivando, il Grief Technology pare essere un mercato gigantesco, quindi non siamo noi a giudicare. Se vorrete utilizzarlo, lo utilizzerete, altrimenti, boh, chi lo sa.
1: Radio Bella e Monella.

0: porno a chiudere questa mezz'ora. Ci vediamo una piccola pausa, fra pochissimo si parla di sport. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a 4,49 euro e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
13: Ciao patatina.
14: Ciao patatino.
13: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
14: E cioè, buona, ma non fritta. Mamma!

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il buongiorno si vede dal mattino.
9: Buongiorno Unca!
10: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
11: Non potete perdervelo!
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da

0: Quest'ultima mezz'ora insieme per quanto riguarda questo lunedì con me, Andrea Ferrara. Signori, è il momento di parlare di sport, lo sapete, ne abbiamo già parlato un po' all'inizio con il resocontone, è vero, non ripeteremo quello che abbiamo detto all'inizio, quindi non diremo che l'Under 17 di calcio Italia ha vinto l'Europeo, assolutamente no, però andiamo dall'altra parte dell'oceano. Perché? Perché questa notte, alle 2.30, l'NBA vede New York in casa, sul 2-0 nelle finals, appunto, contro Sant'Antonio, e in 20.000 saranno al Madison Square Garden, poi saranno tutti fuori, maxi schermi, un delirio, insomma New York serratissima, perché potrebbe arrivare anche il presidente a vederla direttamente al Madison Square Garden, insomma un delirio. Comunque questa sera chissà cosa accadrà, la vedrò, dipende quanto sarò stanco, è così. Cobolli invece sfiora l'impresa durante questo weekend, Zverev trionfa a Roland Garros, peccato, c'eravamo quasi, era veramente messo bene, ha lottato nella finale di Parigi, però comunque settimana più bella della sua vita, ha detto, e in effetti non possiamo che dirgli grazie Cobolli. E poi infine parliamo anche un po' di calcio, perché il Real riparte ancora da Florentino Perez, ora è caccia al nuovo acquisto, perché hanno proposto entrambi i presidenti da eleggere, diciamo, una marea di nomi, prezzi incredibili, tipo se io vinco io arriveranno 150 milioni di investimenti, insomma un delirio ragazzi, un delirio, però vedremo cosa accadrà in questo calciomercato. Fra pochissimo andiamo a parlare di motori, nel frattempo i Gazzosa con www mi piaci tu.
1: Radio Bella e Monella.

0: voci straordinarie di Giorgia Tiziano Ferro con la Superstar qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di chiudere il momento sportivo con i motori. Eh sì, rapidamente, Formula 1, Antonelli trionfa anche a Monaco, ok, nel pazzissimo, possiamo dirlo così, sembra tipo pazzerello GP, Hamilton secondo, insomma non male per l'Italia in generale, no, è un primo italiano e un secondo in Ferrari, quindi siamo sempre col tricolore. MotoGP invece, Marquez padrone in Ungheria, sono 100 vittorie per Marquez, complimenti. Questo era tutto ciò che c'era da sapere sui motori, perlomeno quelli, insomma, MotoGP e Formula 1, poi ce ne sono tantissimi altri, io non posso spiegarvi tutto, ragazzi, non ho tempo, non ce l'ho.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: qui su Radio Belle Monella, signori. Io vi saluto, torno domani dalle 16, fra pochissimo Greta e Rocky, ma prima c'è lui, ragazzi, Roby Borillo con i belli di gruppo. Ciao da Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ciao ragazzi, come state? Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Voi sapete bene, se seguite la mia trasmissione, che sono particolarmente nostalgico. Ovviamente in questo programma si parla appunto di canzoni del passato, di canzoni che ci fanno rivivere magari dei miei momenti passati. Ci sono due canzoni italiane che secondo me nel testo sono veramente perfette per questo scopo. Una è una che sentite spesso tra l'altro qui da noi, perché è la sigla di un noto programma di Bella Monella, ed è Gli anni degli 883, gli anni del grande Real, dei Roy Rogers come Jeans, eccetera eccetera. E un'altra canzone invece spettacolare per quanto riguarda un po' la nostalgia degli anni passati è I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, tra l'altro sigla anche di quella bella trasmissione che noi abbiamo fatto spesso in Rai con il nostro amico Carlo Conti. Per cui mi raccomando, nostalgici d'Italia, unitevi, perché arrivano i belli di gruppo.

0: I migliori anni della nostra vita cantava Renato Zero e gli anni cantati invece da Max Pezzali degli 883. Io sono Roy Bonillo dei Los Locos in versione molto nostalgica questa settimana. Ci sentiamo domani per rivangare dei bei ricordi del passato. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.
8: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da.
10: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
12: 19 in punto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Buonasera da Esther Roletto. Spoglio delle schede quasi concluso per il secondo turno delle amministrative in 42 comuni. Tra questi ci sono anche 6 capoluoghi. Il centrodestra vince a Lecco, Arezzo, Macerata. Il centrosinistra ad Agrigento, Chieti e Trani. Affluenza al 52%, in calo di 8 punti rispetto alla tornata precedente. Oltre il 60% invece in Sardegna, dove si sono scelti 148 sindaci. Israele sospende per ora le operazioni contro l'Iran, ma la guerra con Teheran ed Hezbollah non è conclusa. Lo ha annunciato il premier Netanyahu dopo il colloquio telefonico con il presidente americano Trump. I Pasdaran li avverte a non compiere altri errori, altrimenti sarà l'inferno. Prosegue il fuoco incrociato tra Ucraina e Russia. Caccia NATO abbattono un drone nello spazio aereo lettone. Kiev estende i raid contro le linee di rifornimento di Mosca in territori occupati del Donbass e sud-est del paese. Sono almeno 32 i morti nelle Filippine dopo che una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud del paese asiatico. 134 i feriti, decine di dispersi. Il sisma con epicentro in mare ha generato onde di tsunami, provocato danni ingenti e interruzioni di corrente. Delibera della Commissione europea 23 miliardi di euro all'Italia a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La premier Giorgia Meloni alla riunione informale con i partner sulla competitività chiede uno sforzo straordinario. Verifiche di routine per Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano in vista di Wimbledon tra 3 settimane, dove andrà Matteo Berrettini. Il tennista romano rassicura dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nei quarti a Roland Garros contro Arnaldi. Nessuna lesione muscolare significativa. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, dico, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: Sono
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line.
15: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Hai mai gustato la burrata al basilico?
12: che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
3: Grazie amore, ma gli anni passano.
2: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
3: Poi ci sono i 70, gli 80.
2: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Buonasera.
9: E buonasera Greta, ma soprattutto buonasera a tutti. Che figata, tornare lunedì proprio assieme a Greta in diretta.
8: Mi sei mancato?
9: Anche te, dai.
8: Su serio?
9: No, non tanto.
8: No,

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Sì, diciamo che tira un buon vento, soprattutto sì. Lunedì quando arrivo e la prima anzi l'ultima persona che vedo sei proprio te. Luce dei miei occhi,
1: la
0: buonasera.
1: La ciliegina sulla tua torta.
0: Ma sì, un po' andata male ogni tanto, però dai, sono molto contento. Non potevo chiedere di meglio, non potevo chiedere di meglio per quanto riguarda il partner.
1: Cioè tu renditi conto che ti abbiamo fatto le feste venerdì per il tuo compleanno.
0: Le feste?
1: Non
0: cos'è che hai
1: le
0: fatto?
1: Le feste!
0: Cos'è che hai fatto? Scusa.
1: Non ti sono arrivate le feste per il compleanno?
0: No, magari, cavolo, no, almeno mi sarebbe andata.
1: Guarda che hai una platea femminile all'ascolto, donne all'ascolto.
0: Ancora?
1: Sì, sì, no, il mio obiettivo è aprire una rubrica settimanale di fidanzarti, Rocky.
0: Okay.
1: Donne all'ascolto, donne single.
0: Vabbè, anche fidanzate.
1: Comunque. Pure quelle che vogliono l'amante.
0: Che hanno voglia di cambiare un po', ci sta.
1: Vi manteniamo in anonimato. Volete un manzo come Rocky?
0: 393-736-1760, vabbè, potete farlo.
1: Tu
0: cavolo.
1: Ridi e scherzi, ma guarda che adesso che sei uno speaker alla radio, questo porta con sé delle responsabilità.
0: Davvero, però usciamo fuori a cena e pagate voi, perché io di soldi non ne ho. Quindi già cambio un'idea, secondo me.
1: Il toy boy mantenuto.
0: Ma infatti, sennò torno da mia mamma, col cavolo. Posso

0: genitori di Francis Knight Ferrara.
1: Che sono innamorati di me, incredibile.
0: Pensa che roba. Rocky, sei pronto?
1: Sì, abbastanza.
0: È arrivato il momento di giocare?
1: Direi di sì.
0: Dici?
2: Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Max Angioni.
1: Davvero, è così, arrivato anche questo momento.
0: Sì. Beh,
1: sì, visto che c'è un po' di flusso, adesso che state tornando anche a casa dal lavoro, vi ricordiamo una cosa molto carina. Avete la possibilità di vincere due biglietti per andare a vedere Max Angioni, che lo spettacolo è previsto per il giovedì 9 di luglio al Castello di Udine, quindi anche qua vicino in realtà.
0: Sì, è vicino a tutto. Udine la raggiungi da qualsiasi parte.
1: Ma sì, esatto,
0: del mondo.
1: Anche a piedi, se abiti magari a Padova.
0: Parti fino
1: a
0: per Udine. Tempo, che te frega.
1: Infatti.
0: E quindi la persona che vincerà si porterà a casa due biglietti.
1: Esatto.
0: Ma noi vogliamo rendere un pochino più pepata la
1: Ma
0: cosa.
1: Infatti, non è che dovete rispondere per primo se ci vado, noi regaliamo il biglietto, troppo facile.
0: No, no, no. Siccome io ho un feticcio per Max Angioni.
1: Ok, per i piedi, immagino.
0: No, mi piace proprio.
1: Ah, okay.
0: Mi piace proprio. Lui ha partecipato a diversi programmi
1: esatto.
0: televisivi, ne ha fatti tanti. Ma tra quelli che vi stiamo per elencare,
1: dovete dirci quale non ha partecipato.
0: Non l'ha fatto quello lì. Le risposte devono arrivare al 393-7366-170 e il vincitore si porterà a casa due biglietti.
1: Esatto. I programmi che vi stiamo per dire sono: A. Zelig. B.
0: Temptation Island.
1: C.
0: Le Iene.
1: No, dillo te. E D. LOL.
0: Ok.
1: Quindi avete capito?
0: Cioè potete dirlo anche senza la lettera.
1: Ma sì.
0: Abbiamo
1: infatti.
0: Detto Temptation Island, LOL, Le Iene, Zelig. Quale di questi programmi non ha visto la partecipazione di Max Angioni?
1: 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: contattato per darvi la possibilità di aggiudicarvi due biglietti per il concerto di Max Angioni.
1: Concerto?
0: Che, per un concerto.
1: Ma dai, ma che figata!
0: È molto figo.
1: È diventato anche un cantante.
0: Sì, da
1: ma
0: poco.
1: Incredibile.
0: Per andarlo a vedere dal vivo, in poche parole, giovedì 9 di luglio al Castello di Udine. Abbiamo un vincitore? A quanto pare sì, perché ha dato la risposta esatta a questo quiz qui. Perché vi abbiamo dato quattro scelte e vi abbiamo chiesto al 393-7366-170, che cavolo, ho spiegato anche troppo bene forse, quale di questi programmi televisivi Max Angioni non ha partecipato, e vi abbiamo detto Zelig, Temptation Island, Le Iene e alla fine LOL.
1: E ovviamente la risposta corretta in quanto errata, cioè
0: esatto,
1: non ha partecipato a Temptation Island.
0: Esatto,
1: no,
0: esattamente.
1: Non
0: almeno, cioè,
1: per ora no.
0: Noi non l'abbiamo mai visto là,
1: poi,
0: magari boh.
1: Sai mai, il 24 giugno comincia la nuova edizione. Sì, so anche la data, amore, dopo ne parliamo.
0: Davvero? Ma
1: però,
0: sono già eccitato.
1: Su serio, che bello.
0: Eccitato.
1: E quindi ecco, abbiamo una vincitrice, dico, una donna. Io tutelo l'identità, perché sai mai, poi si fanno i dispetti.
0: Ma dai, ma puoi farlo secondo me. Dillo il nome.
1: Ilaria,
0: va
1: punto.
0: Bene, brava.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Aspetta, io.
1: Vai giù!
0: Io ho appena scoperto una cosa.
1: Cioè?
0: Che Rocky venerdì ha festeggiato il compleanno e non mi ha invitato.
1: Beh, ovvio che no, che cavolo.
0: Cioè, io questa cosa la devo dire.
1: A chi? A Marco Bax, al direttore?
0: Sì, la devo dire.
1: Non ti ha invitato.
0: Io ce lo dico alla maestra.
1: Ma allora, ma guarda, eravamo in onda, cioè saremmo dovuti stare in onda assieme. Quindi qualcuno doveva portare avanti questo bellissimo programma.
0: Quindi,
1: che
0: conta
1: cavolo.
0: Come regalo di compleanno.
1: Ma sì, esatto. Te me l'hai fatto regalo? No, vedi?
0: Questo è il mio regalo.
1: Quello che non ti ho invitato, cavolo.
0: Allora, adesso la pubblicità ti faccio vedere io i regali. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Gianni su Bella e Monette.
1: Gianni Show Version.
2: E anche per questa sera tre brani previsti. Ci siamo ascoltati Neri per casa con Le ragazze.
1: Nel mezzo Anna, Cica italiana.
2: E ad aprire con Vinicio Capostella con Che cos'ha l'amor, baby.
1: Lo sai tu?
2: No.
3: Bella e Monette.
1: Non lo sai.
2: Immaginavo.
1: Chi è?
2: Vabbè, ma ci sta ogni tanto.
1: È ora di chiacchiera.
2: Esattamente. Parliamo un pochettino di viaggi, anzi per l'esattezza. Sai che solitamente adesso è un po' il periodo, no, in cui la gente prenota, va in aeroporto, prende un volo, se ne va dall'altra parte. Però volevo parlare di questa cosa molto interessante che sta un po' esplodendo, nel senso che l'aeroporto non viene più visto magari come un posto in cui te mangi una cosa al volo, stai in aereo, vai dall'altra parte del mondo, prendi, fai un viaggio, ma sta nascendo questa cosa perché diciamo che molte persone solitamente, cioè, ci tengono tantissimo a mangiare bene anche quando sono magari in posti in cui dici che solitamente mangi una cosa al volo e basta.
1: Allora,
2: stop.
1: Non è che ti piace mangiare male, giustamente.
2: Esatto. E questo articolo racconta come aeroporti e grandi termini non siano più soltanto luoghi di passaggio, ma stanno diventando vere e proprie mete gastronomiche, soprattutto magari per quelle persone che ci tengono sempre a mangiare bene.
1: Ma sono tanto delle experience.
2: Esatto, tanto che in tanti aeroporti, comunque anche Milano, Roma Termini, comunque in aeroporti molto grandi, stanno aprendo tantissime catene alimentari gastronomiche, molto importanti, di catene che conosciamo, che lavorano anche in tutto il mondo.
1: Ma succede anche all'estero, effettivamente, magari ti capita di passare in aeroporto, comprare una cosa lì, e a volte capita che ti costi meno che fuori.
2: Esattamente.
1: Può succedere anche.
2: Esattamente, quindi sta esplodendo questa cosa qui. Ne continuiamo a parlare tra poco, prima però c'è Irama con Cabana, baby.
1: Giustamente, se vuoi una cabana devi prendere l'aereo.
2: Esattamente.
1: Hai capito?
2: E andare dove? Che non mi ricordo dove?
1: E inizia con F.

0: sei parte di me, Pacifico e Gianna Nannini.
1: Loro due, non io, ovviamente.
0: No, non sei.
1: Ah, per specificare.
0: Non
1: comunque
0: sei ancora un appendice, no.
1: Vabbè, vabbè. Comunque stavamo
0: un callo.
1: Cara. Comunque stavamo parlando appunto di questi terminal che stanno praticamente introducendo queste mete gastronomiche, questi ristoranti all'interno dei, degli aeroporti, appunto perché ci sono tante persone che giustamente dicono: noi vogliamo mangiare bene anche in attesa del volo.
0: Quindi magari ci sono quelli che si fanno i biglietti per le destinazioni vicine a 5 euro per poter entrare, esatto, in aeroporto, mangiare, poi ciao, torno a casa.
1: Che è una bella cosa, perché poi alla fine te vai in aeroporto, cosa mangi solitamente? La prima cosa che ti capita, una Coca Zero, un bel panino, poi sei a posto.
0: No, la Coca Zero la mangi tu, ma
1: vabbè, vabbè.
0: Mi poi piace il sapore.
1: È una bella cosa anche per il fatto che comunque te magari stai in aereo, hai tante ore d'attesa e mangi solo schifezze in aereo, perché solitamente non è che ti diano così tante cose buone.
0: Ma poi
1: da
0: se
1: mangiare
0: viaggi in economy e già tanto ti danno un goccio d'acqua.
1: Infatti, già che c'hai il sedile, è tanto.
0: Appunto, accontentati.
1: Esatto. Quindi diciamo che secondo l'articolo questa trasformazione nasce appunto dall'idea che il viaggio non inizi più solo da una volta saliti a bordo, ma proprio prima di partire. Quindi ti godi un viaggio completo.
0: Vabbè, certo, una volta che si può far soldi, loro li fanno da
1: ci mancherebbe. Un panino a 50 euro, ma che cavolo,
0: ma no. Radio Bella e Monella.

0: Classic.
1: Hai capito? Sì, era dedicata a te questa canzone. Però non volevo dirla in onda perché magari sembrava un po' troppo scortese. Però vabbè, dai.
0: Dunque, Rocky, preparati.
1: Ma sì, anche perché è la seconda ora, è quella più tossica di
0: tutte. Appunto.
1: Mamma mia.
0: Un attimino di pubblicità e poi ti riempio di gossip, gossip.
1: Non vedo l'ora. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: botta da cantare. Ora
1: le 20.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive sul nord Italia, nelle prossime ore grandi cose non capiteranno, anche se sulle zone alpine un minimo di variabilità è da mettere in conto con qualche locale acquazzone nelle ore pomeridiane. Sarà così anche nella giornata di domani. Invece mercoledì, attenzione, giornata più scoppiettante perché dalle zone alpine poi questi temporali si staccheranno e arriveranno anche nelle aree di pianura, soprattutto a nord del Po. A quel punto mercoledì, man mano che arrivano questi acquazzoni, anche temperature in diminuzione. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: materiale da cantare.
1: È permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: It's

0: E apriamo ufficialmente la nostra seconda ora con Achille Lauro, Comuni Immortali, sempre qui su Radio Bella e Manella, in compagnia sempre di Rocky e Greta, che non vanno da nessuna parte, almeno fino alle 21. Però è arrivato anche il momento gossip, però noi lo facciamo fatto bene oggi, vero o no Greta?
1: Certo, assolutamente.
0: Watch me burn.
1: Fischiamo oggi? Mm-hmm. Che succede? Va bene, niente. Comunque era la sigla di Temptation Island.
0: Ma puoi rimetterla? Prova a rimetterla un'altra volta.
1: No,
0: ma alza un po' di più il volume.
1: No,
0: dai,
1: peggio, facciamo esplodere.
0: Fidati di me, guarda.
1: Però,
0: niente, no, io ero contentissimo, cavolo.
1: Volevo solo raccontarti della seconda. Beh, intanto hanno anticipato la data d'inizio.
0: Che vabbè, già qui comunque. Siamo contentissimi,
1: 24 giugno. Mercoledì 24. Quindi non il giovedì, ma il mercoledì. Abbiamo già la seconda coppia.
0: Mm-hmm.
1: Seconda coppia sono Francesca. Francesco, 25 anni, fidanzata con Nadine da 4 anni, scrivo a Temptation Island perché non mi fido più di lui, penso che mi dica tante balle.
0: Ok.
1: La cosa più grave è successa a dicembre. Questa ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su questa chat di incontri e mi ha mandato gli screen. Lui cosa ha fatto? È una intelligenza artificiale.
0: Ah, hai capito.
1: Adesso lei si ricorda i nomi e cognomi di tutte le persone che lui segue su Instagram.
0: Dio santo, cioè questa qua è fissata, porca miseria.
1: Madonnalo, cioè c'è
0: vabbè,
1: bisogno
0: infatti,
1: di andare lì.
0: Beh, allora in realtà c'è bisogno di andare anche lì perché poi so anche altre cose. Io dietro
1: di questi? Temptation.
0: No, di questi non li ho mai conosciuti, fortunatamente, mi viene da dire, perché proprio le persone che si iscrivono a Temptation Island per me, guarda.
1: Beh, però per alzare
0: stare
1: più spicci, ti dirò.
0: Esattamente.
1: È una brutta idea.
0: Tra l'altro hanno anche pochissimi followers, quindi lo fanno anche un po' per live sicuramente.
1: No, ma aspetta, adesso ho capito. È la coppia napoletana.
0: Davvero?
1: I napoletani danno sempre le più grandi
0: soddisfazioni. Napoli, hai capito che storia? Radio Bella e

0: di continuare un pochettino a parlarvi di gossip, di qualcosa che Greta ha scovato in mezzo alle pagine social.
1: Anche perché guarda che titolo che ho io.
0: Lei è la regina del gossip. Capito? Con tanti cuori. Sì, effettivamente hai ragione, probabilmente non ho mai conosciuta una meglio di lei su questa
1: bravo,
0: cosa qui.
1: Bravo.
0: Però intanto noi vi ricordiamo l'appuntamento previsto per mercoledì 10 di giugno targato Radio Bella e Monella, perché dovete prepararvi, vestirvi bene e venire a cantare assieme a noi al Naviglio di Padova per il Karaoke World Record. Noi saremo lì presenti dalle 21 con tutti i nostri amici, colleghi di Radio Bella e Monella per farvi un pochettino di compagnia. Quindi vi ricordiamo anche che l'accesso è gratuito, potete portare chi volete.
1: C'è da mangiare, c'è da bere.
0: Ma sì, infatti.
1: Ma ci sono 3 console.
0: Esatto.
1: Non una, 3. Quindi ci sono tutte le voci di Radio Bella e Monella, ci sono i DJ e ovviamente ci sarete anche voi pronti a cantare, perché a un certo punto della serata suonerà la campana e noi dovremo stabilire il record del karaoke più grande
0: del mondo. Però che si vedrà nudo un'altra volta, incredibile. Oh, sì.
1: Che fortuna, siamo anche nella stessa console.
0: Davvero?
1: Lo sai. Ormai
0: nuda
1: siamo
0: anche
1: come...
0: te, nuda anche che no. Sì.
1: Ormai siamo come i carabinieri, noi giriamo in coppia. Quindi mercoledì 10 giugno Karaoke World Record al Naviglio di Padova. Tu arriva già dalle 19 perché si parte con l'aperitivo.
0: Davvero, di già?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, poi ci penserò.
1: Ci pensiamo.
0: Potete cantare sì tutta la sera quel giorno lì, però potete cantare anche tramite un messaggio vocale al 393-7366-170 e dirci che canzone vorreste ascoltare. Molto facile, no?
1: Quella che fa...
0: Non si sa come
1: dai.
0: Fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: al mio paese, proprio al nostro paese, succedono cose molto fighe, perché tanti stranieri, so che sta andando molto di moda questa cosa qui, tanti stranieri scelgono l'Italia per sposarsi, un po' per il made in Italy, diciamo, un po' per i villaggi, un po' per i castelli, un po' per il cibo, ma soprattutto anche per bere, perché si beve anche molto bene qui.
1: Se beve, se mangia, tutta

0: cose strane sui, cioè, sulle persone
1: del sud. Sono questi che non parlano italiano. Infatti. In realtà, per la Sicilia, il matrimonio di Dua Lipa andrà a generare un ritorno economico di 268 milioni di euro.
0: Vabbè, è stata anche abbastanza umile comunque.
1: Cioè, capito? Perché comunque è una pubblicità. La gente che si è portata dietro tantissima gente famosa. E quindi si fa questa stima di insomma di pubblicità
0: di questi soldi, esatto,
1: sì, la possiamo mettere in questi termini. Perciò non prendiamo sempre a male il fatto che vengano a fare feste, dici, ma non rispettano le tradizioni, le cose. Che te frega, ti fanno pubblicità gratis.
0: Ma infatti.
1: Ne ha parlato tutto il mondo.
0: Poi è bella questa cosa che scelgono proprio noi per venire a sposarsi.
1: Dobbiamo essere
0: felici. Vengono a rompere le balle qui da noi, ma statevene a casa vostra a sposarvi. Che non abbiamo bisogno.
1: Sei cambiato idea in due minuti.
0: Sì, no, dai, è figa, molto.
1: Anche lei.
0: Sì. Ed un

0: che...
1: Oh, questa canzone.
2: Lo sai?
1: Mi fa sempre pensare a
2: lo
1: te quando
2: riposa?
1: Non ci sono. Chi è che riposa?
2: Mai.
1: Davvero?
2: Mai, te lo dice sottovoce, no, mai.
1: No, non fare
2: non
1: così.
2: Dormi. Bisogna portare la melatonina a Cesare Cremonini.
1: Mi sto
2: non
1: eccitando.
2: C'è buono a dormire,
1: mi
2: no?
1: sto eccitando, cavolo, un'altra volta.
2: Per la melatonina?
1: Miseria. Esatto. Però mi prendo la melatonina, però se dormo con te è impossibile. La melatonina non farebbe nessun effetto.
2: Potrebbero essere molestie sessuali sul luogo di lavoro, ma faremo finta di niente.
1: Ma sì, ma infatti, chi se ne frega, posso dire. Ogni tanto.
2: Dai, guarda. Dai. Ti do un'anticipazione del prossimo gossip.
1: Sì, se vuoi sì.
2: Paola Caruso.
1: No!
3: Bella e monella, tutta da cantare.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
8: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
7: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
11: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
10: Spiega meglio.
11: Ogni euro ricaricato 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
12: auguri mamma, sembri una ragazzina.
13: Grazie amore, ma gli anni passano.
12: Ma se i 60 sono i nuovi 40,
13: poi ci sono i 70, gli 80.
12: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di un'auto sufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
16: Il treno alta velocità
17: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
18: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
19: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
20: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
21: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
22: Il buongiorno si vede dal mattino.
23: Buongiorno Unca!
24: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
25: Non potete perdervelo!
21: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
26: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
27: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
26: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
27: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
0: hit, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
5: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Questi erano i suoni di Antonello Ceri, che ci ha appena fatto ascoltare il brano di Gerardina. Che figata, trovata con piccoli già grandi.
1: Poi c'era Caparezza fuori dal tunnel.
0: E ad aprire con Tiziano Ferro, Perdonami Greta.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutto da ballare, certo.
1: Se t'aggrada io ti chiamo Gerardino da oggi.
0: Vabbè,
1: mi piace così.
0: Tra l'altro Gerardino è un grande calciatore di calcio, molto forte, ex della Fiorentina, non so se l'hai mai conosciuto.
1: Puoi figurare, figurare io il calcio. Dunque continuiamo col gossip. Ti ho detto Paola Caruso, lei dentro alla casa del Grande Fratello ha parlato del compagno che ha fuori, si chiama Fabio Talin.
0: E non ti preoccupare, perché una volta che entrano il Grande Fratello tutto cambia,
1: No, in realtà adesso stanno bene, stanno insieme, e però ha ricevuto diversi commenti, perché ovviamente ha condiviso degli scatti, sono in vacanza insieme, e c'è chi nota la differenza d'età, cioè Aranna 20 anni più o meno.
0: Esatto, sì.
1: Lei dice: beh, ma dite che è vecchio, che è ricco, che ci sto per la carta, vi do uno scoop allucinante. Non è solo ricco, è ricco e anche rocco.
0: Dai,
1: calamazza tanda.
0: Ho capito. Quindi ci sta assieme solo perché è rocco.
1: No, lei ha detto: io ci sto per questo, è ricco e rocco. Adesso mi merito gioia e felicità e un po' che di nerchia. Comunque, guasta mai, Paola.
0: Ha trovato qualsiasi cosa, comunque.
1: Cioè,
0: qualsiasi cosa buona che può avere un uomo, comunque. È che andrebbe bene a tutte, possiamo dirlo.
1: Se per caso è in grado anche di affrontare una conversazione, raggiungiamo il top.
0: Madonna!
1: A questo punto che ci frega!
0: E penso che potrebbe utilizzare la mazza per parlare. Penso a te, che culo.

0: Eros Ramazzotti dal 1996, l'Aurora, l'Aurora. Mi piacerebbe tantissimo trovare una ragazza che si chiama Aurora.
1: Sua figlia, letteralmente.
0: Davvero?
1: Comunque si sposa.
0: Vabbè, mi andrebbe anche bene comunque.
1: Ma non è l'unica a sposarsi.
0: Eh beh, certo, anche perché oggi stiamo parlando praticamente di matrimoni. Quindi ecco.
1: No,
0: sì.
1: Allora c'è da dire che io la notizia l'ho appresa dai social di Luca Zaia.
0: Ok, insomma. Fonti
1: una comare è diventato.
0: Fonti super certificate.
1: È diventato una comare. No, allora sai che quando ci si sposa bisogna fare le pubblicazioni.
0: Ok.
1: Nel comune di residenza.
0: Mm.
1: E quindi sono apparse le pubblicazioni a Bassano del Grappa per lei e a Marostica per lui.
0: Okay.
1: Stiamo parlando di Francesca Michielin, che si sposa con Davide Spigarolo.
0: Hai capito?
1: Cioè, non abbiamo la data perché nelle pubblicazioni non c'è la data, se no ti trovi la gente in mezzo ai maroni, anche quelli che non vuoi, dici, non t'ho invitato. No, però vanno pubblicate almeno sei mesi prima.
0: Ok,
1: vanno
0: sì,
1: sei
0: beh,
1: mesi
0: guarda,
1: per sposarsi.
0: Non mi sono mai sposato, quindi non saprei darti una risposta precisa.
1: Però tu pensa, questi fanno le pubblicazioni perché per legge li devi fare e... qualcuno fa una segnalazione a Zaia che spiattella in pubblica piazza.
0: Vabbè,
1: il tuo matrimonio.
0: Poteva anche farsi i cavoli suoi comunque.
1: Hai capito?
0: E aspettare anche un altro pochettino, porca miseria.
1: E quel che ho pensato? Boh. Una comare.
0: Che figata comunque.
1: Vabbè, tanti auguri,
0: Sposiamoci anch'io e te, dai.

0: Che da modella a influencer a cantante sarebbe stato veramente un attimo. No, e sto parlando appunto di Elena Prestes, che lei praticamente faceva la modella.
1: Prestes?
0: Marghera? No, sì, ho fatto qualche giro qui, torno vicino a Castello, e quindi l'abbiamo visto sfilare.
1: No, non ce ne liberiamo, nel senso, cioè, lei ha voglia di esprimersi artisticamente.
0: Mm. Ma l'ha già fatto abbastanza, secondo me, partecipando ai programmi in cui potevano anche evitarla. Cioè, tra Pechino Express, Isola dei Famosi, poi cos'è che ha fatto altro?
1: Ha fatto Grande Fratello, Grande adesso fratello. Ha fatto 50.
0: Sì, tutto. Ha fatto un sacco di cose strane che poteva anche evitare di...
1: Tanto sta ancora insieme a quel bono di Javier Martinez.
0: Ancora con lui?
1: Oh, il bel fregnone. Ad ogni modo adesso ha deciso di darsi al canto.
0: Infatti, ma guarda.
1: E addirittura dice, sono state in studio con Eros Ramazzotti. Pensate, Eros Ramazzotti non c'ha niente da fare che dare una mano a Elena Prestes a incidere un disco.
0: Ma secondo me non le ha dato solo una mano, posso dire. Secondo me le ha dato anche una bella botta in testa, però, per insegnarle bene a cantare.
1: C'è da dire che lui dovrebbe essere single. A che mi reso. È lei che sta con Javier.
0: Ma figurati che per un po' di soldi e per un po' di fama, sicuramente anche lei è single, te lo posso giurare.
1: Giurare.
0: You and me, Biagio Antonacci. Concludiamo così la nostra serata.

0: and Me. Concludiamo anche questa puntata per oggi,
1: sì,
0: eh?
1: Sono d'accordo.
0: Beh, sì, per forza, ormai il palinsasso prevede che noi alle 21 dobbiamo terminare.
1: Io ho fame, te lo dico.
0: Vabbè, anche io, però.
1: E adesso mi offri la cena.
0: No, non vengo a mangiare con te, col cavolo.
1: Noi ci sentiamo domani 19:21, Greta e Rocky.
0: Ciao! Ciao. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: casa.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 21.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina Deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi Deghi solo cliccare.
7: E non Deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E Deghi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non Deghi, non si crede.

0: ipermarket aderenti e online.
1: Carrefour. Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come macinato magro di bovino 400 grammi in promo Lidl Plus a €4,49 e scamorza affumicata a fette 140 grammi a 99 centesimi. Lidl, vale davvero.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Senti, ma voi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Ma che succede?
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
14: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
1: Carrefour. Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Vin,

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Tempo.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Tropicarium Bar.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: bel casino.
1: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
2: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
9: Grazie amore, ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Ciao ragazzi, come state? Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Voi sapete bene, se seguite la mia trasmissione, che sono particolarmente nostalgico. Ovviamente in questo programma si parla appunto di canzoni del passato, di canzoni che ci fanno rivivere magari dei miei momenti passati. Ci sono due canzoni italiane che secondo me nel testo sono veramente perfette per questo scopo. Una è una che sentite spesso tra l'altro qui da noi, perché è la sigla di un noto programma di Bella Monella, ed è Gli anni degli 883, gli anni del grande Real, dei Roy Rogers come Jeans, eccetera eccetera. E un'altra canzone invece spettacolare per quanto riguarda un po' la nostalgia degli anni passati è I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, tra l'altro sigla anche di quella bella trasmissione che noi abbiamo fatto spesso in Rai con il nostro amico Carlo Conti. Per cui mi raccomando, nostalgici d'Italia, unitevi perché arrivano i belli di gruppo.

0: migliori anni della nostra vita cantava Renato Zero, e gli anni cantati invece da Max Pezzali degli 883. Io sono Roy Bonillo dei Los Locos in versione molto nostalgica questa settimana. Ci sentiamo domani per rivangare dei bei ricordi del passato. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
6: Ho zero. Con l'app My Atlante e i consoli 9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
5: Cioè?
6: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
7: Permesso? Che bel parquet!
8: Ha visto?
7: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
8: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
7: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
8: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
7: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: C'è sempre un sogno pronto.
12: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
13: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
14: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
15: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1990 euro, camera completa da 2800, cucina da 4800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
16: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: secondi.
1: Radio Bella e Monella, ovvio. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
7: Chiara, è arrivato il momento.
8: Attiviamo il piano?
7: Confermato, ci aspettano.
8: Operazione avviata, vai con la hit.

Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: tutti gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Di Aceti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Aceti o rifiuti da adeguarti al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
6: Rifiuto.
5: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi clic?
6: Rifiuto.
5: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
6: Rifiuto.
5: Colpo di scena, rifiuta tutto.
6: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è